informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio divertente.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: più naturale.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Radio Verona.

Etna, non ci sta nessun problema. Versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: A Verona il patrimonio arboreo regge, ma dopo il gran caldo di quest'estate ha lasciato segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuovi stress. I viali coperti di foglie come in autunno restituiscono l'immagine di una Verona che alla fine di agosto sembra vivere una stagione fuori stagione. Intanto sono attesi temporali domani e venerdì, ma l'estate non molla, ancora caldo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 24 agosto, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione, ma con un livello di istruzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione: meno bambini, più anziane, famiglie più piccole e una crescente dipendenza dai flussi migratori. La cronaca: un ciclista di nazionalità pakistana è stato investito da un camion in località Bra, lungo la provinciale che da Nogara porta a Salizzole. Verso le 11 di ieri mattina l'uomo, che ora si trova ricoverato all'ospedale di Legnago per accertamenti, viaggiava assieme ad un connazionale sulla sua bici elettrica quando, nei pressi di una curva, è stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un auto articolato che trasportava pomodori. Nell'impatto entrambi i ciclisti sono volati a terra, ma per uno dei due le conseguenze sono state serie, perché è rimasto impigliato nel retro del rimorchio ed è stato trascinato sull'asfalto per alcuni metri. L'autista del mezzo con molta probabilità non si è accorto di quanto stava accadendo, proseguendo la marcia. Il malcapitato è stato soccorso dal compagno di viaggio, che ha allertato il 118. Il ferito presentava traumi alla testa che destavano preoccupazione negli operatori. Stabilizzato sul posto, è stato poi portato all'ospedale Mater Salutis di Legnago. Tempo di cantieri in città: qualche rallentamento per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, nuove modifiche temporanee alla viabilità in via del Capitelli in Borgo Venezia per consentire i lavori di posa dei cavi di alimentazione della filovia all'interno dei cavidotti e dei pozzetti. L'intervento è programmato da oggi al 4 settembre, con i lavori che si concentreranno dal 24 al 28 agosto per una durata prevista di 5 giorni. Durante il cantiere, nel tratto di via del Capitel compreso tra via

0: Zeviani, via Mondadori, via Badile, via Banchette, sarà istituito il senso unico di marcia in direzione nord. Nello stesso tratto sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione dei veicoli. Iniziano oggi i lavori di rifacimento del porfido in via Rosa. Nelle scorse settimane Acque Veronesi aveva provveduto ad un intervento urgente di riparazione di una condotta fognaria che aveva interessato l'area compresa tra via Emilei e via Rosa. Per questo motivo da oggi per 5 giorni resteranno chiuse al traffico via Rosa, via Emilei, il tratto di via Forti, compreso tra via Verità e l'angolo con via Garibaldi. Oggi partono anche i lavori in via Alberi, migliaia di metri quadri di nuovo asfalto con la sistemazione di alcuni tratti critici. Il tratto che si andrà a sistemare è quello dopo il cavalcavia fino alla rotonda del Platis. 7:06, è tutto per questo primo appuntamento con le news, ricordando anche la sconfitta del Verona. Ieri pomeriggio al Bentegodi era partita bene contro l'Ascoli 1-0, ma poi la rimonta della squadra bianconera è finita 2-1 per l'Ascoli con Fischi al Bentegodi, ma ne parleremo ovviamente ampiamente nella pagina sportiva delle ore 8.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Problemi sulla 4 Brescia-Padova, tratto chiuso causa incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Brescia. Sulla 22 nessuna segnalazione di rilievo, da oggi sino a domenica 30 agosto gli autovelox sono in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina e via Berardi.
6: Meteo.
0: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo lunedì. In prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 30 gradi. Al momento sono 20 gradi in città.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: 7:16 minuti di questo lunedì 24 agosto, buon inizio settimana. Dalla redazione di Radio Verona, di Telearena, sarà un inizio settimana piuttosto triste per i tifosi dell'Hellas, arrabbiati giustamente perché dopo il buon inizio ieri sera della partita con il gol, poi purtroppo l'Hellas è stato rimontato dall'Ascoli, quindi è finita male la prima di campionato di Serie B, inizia male la cavalcata cavallo zoppo, diciamo così, per quanto insomma si era sperato che la partita se la si poteva portare a casa, visto che giocavamo anche al Bentegodi, ma non è andata così. Il mister Baroni, i primi commenti di mister Baroni: una partenza shock, la partita è stata buttata, c'è molto da lavorare, dice Marco Baroni. Insomma, staremo a vedere le prossime partite come andranno. Partiamo con la rassegna stampa. 335 6011 610 il vostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, WhatsApp audio. 045 96 00 103 il numero invece per chiamare telefonicamente, appunto, Radio Verona. Ma andiamo ad iniziare con la prima pagina del Corriere della Sera, che apre con Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti. Russia, code e distributori. Zelensky annuncia un piano di pace, la proposta elaborata con Washington e Bruxelles. Intanto per l'inverno Kiev chiede 300 Patriot. Il leader ucraino ha ribadito che votare in tempo di guerra sarebbe uno tsunami. Si fa sentire il peso del conflitto nella vita quotidiana dei russi, ci sono code anche di 2 chilometri ai distributori di benzina. Poi la battaglia delle accise. Sconto sul diesel prorogato fino al 26 agosto, ancora per 2 giorni. Il ministro dell'economia Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto. Il maggiore gettito IVA finanzierà altri 2 giorni di riduzione. Il gasolio supera i 2,2 euro al litro. Sul caro carburanti interviene la segretaria del PD Schlein. Il governo tassi subito gli extra profitti. Piantedosi ferma la nave dell'ONG. Nuove tensioni con Berlino. Fermata la Sea-Watch perché non ha rispettato gli obblighi di legge per le operazioni in mare e non aver consegnato 6 migranti soccorsi alle autorità libiche. L'ONG annuncia che farà ricorso, non riconosciamo le autorità libiche. Foto notizia che ci riporta purtroppo a quanto accaduto alla Constellation, la discoteca Crans Montana. Moretti arrestato per violenza sulla moglie. Jacques Moretti, proprietario del Constellation e uno dei principali imputati per la strage di Capodanno, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica. Le ferite riportate dalla donna l'hanno costretta al ricovero in ospedale. Credo non ci sia bisogno di commentare questa notizia. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere, sotto la testata, il calcio, vittoria in trasferta, la Juve e il Milan rispondono all'Inter, 7:20 in questo istante.
2: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a 1 di notte.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
0: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: www.radioverona.it. Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Le 7:26 minuti, andiamo avanti con la Repubblica. L'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea e i volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano i delegati statunitensi. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Oggi l'Europa è a Kiev per la festa dell'indipendenza, il 35esimo anniversario, ma insieme all'Unione Europea e volenterosi collegati non ci saranno i delegati americano Kushner e Witkoff. È stallo del coinvolgimento di Washington nel tentativo di mettere fine all'invasione russa. Resta da capire se si tratti di una frenata temporanea. Intanto il presidente ucraino Zelensky si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Tramontana, Moretti arrestato per violenze sulla moglie Jessica. L'episodio, secondo quanto riferito dalla TV svizzera, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti, titolari del bar Constellation di Tramontana, in cui sono morte 41 persone, sono indagati per la strage di Capodanno assieme ad altre 14 persone. Vicenda personale, dicono i familiari, a proposito della arresto. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, Sea Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche. Sport, Juve debutto timido, Spalletti striglia Colomuani. Poi la prima pagina della Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi per le compagnie, record di extra profitti. Schlein, tassatele. La richiesta di 6 paesi all'Europa. Accise, lo scontro scade ma il governo lo proroga per 2 giorni. 17 centesimi in meno sul diesel. Zelensky apre ad un piano di pace, no alle elezioni o sarà tsunami. Kran, arrestato Moretti per le botte alla moglie, torna in carcere dunque Jacques Moretti, il coproprietario del bar Le Constellation, stavolta per un presunto episodio di violenza domestica e danni della moglie Jessica. E poi Artico, il caldo apre la nuova via della seta, il reportage, polpi e calamari invadono il mare del nord, pensate un po'. Il cambiamento climatico a che cosa porta? Bianconeri ok con Bremer a Frosinone, Granata invece il Torino, KO con il Milan. Sotto la testata della Stampa, 10 anni dopo Amatrice, il terremoto che ha sconvolto quel territorio, la commemorazione del sisma nel Lazio, perché 10 anni dopo Amatrice abbiamo diritto ad un paese sicuro. E poi le inchieste del quotidiano La Stampa, niente asilo per 2 bambini su 3. L'Italia ha perso l'occasione, PNRR. 7:30 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Constellation di Tramontana in Svizzera, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri la Juve ha battuto 1-0 il Frosinone, il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia, successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. Per la pallavolo, terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile, le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Sulla 4 incidente lo svincolo di Bergamo in direzione Milano, dunque attenzione se state transitando in quella zona. Sulla 22 del Brennero, coda per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con la 1 in carreggiata sud di 2 km.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Da €1, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. €1, batte, forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Sette e 38 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina di del giornale. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di migranti, questa è l'apertura un po' contro tendenza scelta dal giornale. Per Sea-Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue, già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Sono state punite 45 violazioni con fermi e multe. Cran Moretti arrestato per violenze sulla moglie, l'aggressione e l'ospedale. La donna infatti è ricoverata, ma per la strage era ancora libero. Meloni ad Amatrice a 10 anni dal terremoto, impegni rispettati, dice la Premier. Codice della strada, novità per gli over 85 con nessuna limitazione. Sopra la testata del giornale la svolta di Zelensky, tregua, zona franca e ritiro, ho un piano per la pace. Casa Bianca, Trump ingrassato e allarme obesità. Da Churchill a Kim il peso del potere sulla geopolitica. Caro carburanti, Giorgetti prolunga lo sconto sul diesel. Terzo tempo, Serie A, il Milan passa Torino, la Juve spreca e soffre ma vince. Chris Whitewalker nel buio del thriller, cerco la mia via di fuga. Le 7:40 minuti.

0: Radio Verona.
1: 7:43 minuti, il Foglio. Aspettando i tartari dell'intelligenza artificiale contro l'economia politica del catastrofismo sull'intelligenza artificiale. 9 apocalissi estive profetizzate senza capo né coda. Dal feudalismo digitale alla recessione cognitiva alla disoccupazione di massa. E no, non ci provate ad arruolare il Papa tra i demonizzatori dell'intelligenza artificiale. Questa è l'apertura scelta dal Foglio Quotidiano. Il Fatto, il volantino di Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Ranucci. I melognani all'Unione Europea per preparare la cacciata del conduttore. La lettera alla vicepresidente della Commissione per denunciare la faziosità di report e superare la resistenza della RAI, preoccupata per le possibili sanzioni. I 5 Stelle ammoniscono: fermatevi. Il Fatto Economico, aiuto di Stato ai privati per salvare i prosciutti. Il caso dell'azienda Fornarini di Reggio Emilia, il gruppo Pini si era impegnato a pagare tutto da solo, adesso invece bussa il Ministero per 23 milioni di agevolazioni. Poi, sotto la testata, ora la flottiglia unifica le coste adriatiche, no alla cementificazione, dalla Puglia all'Albania contro le mire di Kushner. Fronte interno, Zelensky contro Fedorov, niente voto adesso, sarebbe uno tsunami, dice il leader ucraino. Sopra la testata del Fatto, tra raid ucraini e Russia e guerra del Golfo, la benzina continua a salire. Giorgetti guadagna 2 giorni con le accise mobili, intanto il controesodo costa fino a più 45 euro. Proseguiamo, andiamo a vedere la prima pagina di Libero, che titola: dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro, apre con Cran Montana, l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale che causò 41 vittime, arrestato con l'accusa di aver picchiato la moglie. Anche lei coinvolta nell'inchiesta sull'incendio, sarebbe successo nella villa che condividono nel Canton Vallese nella notte tra l'11 e il 12 agosto. Poi sotto la testata di Libero taroccano perfino le parole del Papa, il discorso tagliato brutalmente per inventarsi una lezione sui confini. Poi niente sicurezza sul lavoro, lo scandalo alla festa del PD, cappellini in testa al posto dei caschetti, sega in mano e torso nudo, muletti guidati in abbigliamento da piena estate, scarpe antinfortunistiche sparite. Scoppia la polemica sulla festa del PD di Modena. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino di Venezia e Mestre. Che cosa titola in questo lunedì? Diesel sconto solo fino al 26 agosto, dunque fino a dopodomani. La mini proroga del taglio delle accise per il gasolio, rincari invece per la benzina. Il governo va a caccia di risorse per coprire anche il controesodo. Le opposizioni sono all'attacco. Treviso, il festival fascista e segreto divide i vannacciani veneti. Nicola riapre gli occhi e stringe la mano alla mamma. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che dal 12 agosto era in coma farmacologico dopo aver incassato un pugno alla nuca al termine di una serata con gli amici in una discoteca di Barcellona, ha aperto gli occhi. È successo ieri mattina quando il padre, Daniele, ha spostato una sedia all'interno della sua stanza all'ospedale del Mar, appunto a Barcellona. Quel rumore ha attirato l'attenzione del giovane, che ha spostato lo sguardo verso di lui. Avvicinandosi, i genitori hanno così potuto constatare che quella visione non era soltanto un sogno. Nicola continuava a seguirli con lo sguardo, finalmente al risveglio dal coma dopo l'agguato del 12 agosto. A Padova si lancia dall'insegna IKEA, polemica sulla star del volo. È stato un bel pit stop, liquida così Matteo Massoni il lancio nel vuoto di 10 giorni fa dall'insegna dell'IKEA di Padova. Il base jumper, noto in tutta Europa, gran collezionista di follower sui social, ha fatto inaspettatamente tappa a Padova. coca e pistola, arrestato rapper padovano. Il cantante ha ripreso in diretta web l'operazione di polizia. Il rapper padovano Tony Boy. Anziano aggredito a Bibione, due bulli lo buttano in acqua, tradimento. E poi si danno alla fuga. Un ottantenne friulano è riuscito a raggiungere la riva e a mettersi in salvo. Un'aggressione del tutto gratuita ad Arbritaria, quella avvenuta ieri mattina a Bibione. Passioni, solitudine, farmaci per dimagrire. Quanto ci costano? Questo è il titolo sul Gazzettino. E poi il calcio, Serie A. Solo gol annullati, Venezia KO in casa, Juve di misura, Milan in ripresa alle 7:49 minuti.

porno. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Varitz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Costruttivo Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 24 agosto, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. Così fotografa Verona, l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città relativamente dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione, ma con un livello di istruzione e di reddito che non lo colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo la regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole e una crescente dipendenza dai flussi migratori. Parliamo di turismo, ora hotel pieni in città e per più giorni calano i turisti, mordi e fuggi. Questo per gli albergatori è un dato positivo, anche se il gran caldo non ha di certo aiutato. Sentiamo Matteo Taietti.
3: Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo però non vuol dire che la città sia meno frequentata, anzi, i dati di Federalberghi evidenziano infatti un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti di giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Verona, Nicola Dal Dosso. Anche se Verona, dice Dal Dosso, sta diventando una meta per il cosiddetto turismo mobile, ovvero persone che soggiornano qui per vedere non solo Verona, ma anche per andare a fare una gita in giornata a Trento, Mantova, Brescia, ma anche Bologna o Venezia, e poi tornare sotto l'ombra dell'arena per godersi magari un'opera lirica, o il giorno dopo un tuffo sul Garda o una scarpinata in Lessinia. Verona inoltre è il centro delle vie di comunicazione più frequentate, avendo sia la 4 che l'Auto Brennero, come la stazione ferroviaria sull'asse Verona-Bologna-Milano-Venezia, una posizione strategica. I dati di Confcommercio registrano inoltre un lieve calo di prenotazioni a partire da questo fine settimana, ma è un dato considerato fisiologico, visto il finire del periodo di ferie per la maggior parte delle famiglie. Ma il bilancio complessivo dell'estate è positivo, perché chi sceglie di soggiornare a Verona lo fa per più giorni e sempre meno per una notte sola.
0: Un ciclista di nazionalità pakistana è stato investito da un camion lungo la provinciale che danno gara a Porta Salizzone ieri mattina intorno alle 11. Ora si trova ricoverato all'ospedale Materas Salutis di Legnago per accertamenti. Viaggiava assieme ad un connazionale sulla sua bici elettrica quando, nei pressi di una curva, è stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un auto articolato che trasportava pomodori. Nell'impatto entrambi i ciclisti sono volati a terra, ma per uno dei due le conseguenze sono state serie, perché è rimasto impigliato nel retro del rimorchio ed è stato trascinato sull'asfalto per alcuni metri. L'autista del mezzo probabilmente non si è accorto di quanto stava accadendo. Sul posto, allertati dall'altro ciclista, è arrivata l'ambulanza del 118 e naturalmente anche il personale che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Verona Emergenza. Il medico e il personale sanitario hanno stabilizzato sul posto il pakistano per poi decidere di trasferirlo sull'eli soccorso che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Materas Salutis di Legnago, dove è stato sottoposto ad una serie di esami diagnostici per scongiurare eventuali traumi cerebrali. E per lo sport diamo il buongiorno

0: ad Alessandro De Pietro.
1: Buongiorno Francesca, lontano il Verona di ieri da una squadra che vuole tornare in Serie A, dai parametri di una rosa da promozione. Ha vinto 2-1 l'Ascoli ieri al Bentegodi, un risultato anche legittimo considerato quello che è stato l'approccio dell'Hellas all'inizio del secondo tempo, dopo un primo controllato, dominato a tratti con il gol di Mulattieri, con il bel inserimento di Le Borgne, con il palo di Compagnon, con tante belle iniziative. Poi nella ripresa poca concretezza ma soprattutto tanta superficialità, parole di Baroni nel fotografare una gara rovesciata nel punteggio dal pari di Silipo, su cui è stato clamorosamente superficiale Bradaric, fino al 2-1 subito dopo di Duffizzi, con una disattenzione, con una esitazione altrettanto grave di Oyegho, che la partita ha dimostrato quanto il Verona sia incompleto al di là di quella che è una aggiunta da fare in attacco, magari da vice di Mulattieri o di attaccante, comunque in grado di garantire certi gol e un buon numero di gol. Sicuramente provvisoria la coppia centrale, Edmundson non benissimo, così come Davidovic gettato nella mischia nonostante fosse appena arrivato, coppia lenta sicuramente da potenziare, centro della difesa, così come le due fasce in attesa del recupero di Frese sulla sinistra, ma certamente a destra manca un punto di riferimento. Verrà ceduto Belgali, Cham anche ieri ha dimostrato di non essere esattamente giocatore da Serie B, da quella parte ha fatto un po' quello che ha voluto Guebre, ex giocatore di tante battaglie proprio di Serie C, di categoria quindi inferiore, anche se poi fra i migliori in campo. Ha sofferto il Verona la velocità di Uffizi, di Silipo, anche dell'ex dell'Egnago, Shakir, sistemato fra i due centrali piuttosto lenti, Davidovic ed Edmundson, non benissimo Castanossa, a parte qualche fiammata, per il resto i cambi poi di Baroni nell'affannoso tentativo di recuperare il risultato, con qualche parata provvidenziale da parte di Vitale, sì, ma anche con un Ascoli che non ha particolarmente sofferto, tenendo sempre alto il baricentro, cercando sempre di restare lontano dalla propria porta. Male l'esordio del Verona, sconfitto, così come sconfitte sono state le altre retrocesse, così come la Cremonese ad Empoli, così come è stato per il Pisa contro il Padova, proprio il prossimo avversario dell'Hellas. Padova sabato sera nel primo derby della stagione. Oggi intanto il debutto anche della primavera di Massimo Pavanel alle 17 in campo per la prima giornata contro il Cesena all'Olivieri, primavera che insegue un'altra salvezza in quello che è un campionato particolarmente complesso come la Primavera 1, in cui sono risalite l'Empoli, campione d'Italia Under 17, così come il Como che giocherà la Youth League, il Como di Gianluca Falsini. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro, quando sono le 8 e quasi 10 minuti è tutto per questo appuntamento con le news, arriva il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
0: E andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo lunedì 24 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso, la temperatura massima 30 gradi, al momento sono 22 i gradi in città.
7: Radio Verona, flashback.

0: estate. Radio Verona estate. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: A Addosso Buono, tutte in saldo.
10: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
9: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
10: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Affrettatevi, ultimi giorni.
12: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
13: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
12: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
13: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Radio Verona.
1: 8:25, andiamo a concludere la nostra rassegna stampa. Il Sole 24 Ore del lunedì. Trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. La mobilità dei più giovani rinnova le geografie. Bonus casa stoppa il calo dei lavori 2026. Dopo 2 anni di discesa, spese più 4,6%, privilegiate le abitazioni principali. Giovani, valorizzare il capitale umano, serve un fisco per gli under 35. Così viene chiesto dalle parti sociali al governo. Una politica per favorire gli under 35. Il centro l'ha proposta di modulare l'IRPEF in funzione dell'età per sostenere chi è a inizio carriera. Poi andiamo a vedere anche Italia Oggi, che cosa titola: un part-time più flessibile. Questo è il titolo. Le novità di quest'anno: corsia preferenziale, dipendenti con almeno 3 figli e ai lavoratori già vicini alla pensione, con la contestuale assunzione dei giovani a tempo pieno e indeterminato. Dunque il part-time si fa sempre più flessibile. Detrazione dell'IVA, tempi lunghi, fino a 3 anni per recuperarla. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport all'indomani della prima di campionato. Spalletti, voglio un altro 9. Bremer segna, la Juve vince, che brividi però a Frosinone. L'allenatore Colomuoni non è pronto. Assalto a Zirkzee o Sorloth. Questo per quel che riguarda la Juve. L'Inter e il Bomber. Pio ci crede, sfida Esposito, sorpassare anche Thuram. L'apertura però per il Milan: Lampi Milan, Amorim parte bene, fatica ma passa con il Toro. Sissé a 19 anni, in gol al debutto, subito dopo Rabiot, finale Granata, arriva tardi l'invenzione di Adams. Il tecnico rossonero: ho esultato come un tifoso. Olimpico, questa sera alle 20:45, Roma-Fiorentina a colpi di classe e l'Atalanta scatta. Dunque il posticipo di questa sera. Oggi tra l'altro c'è anche Bologna-Lazio alle 18:30. Poi, per quel che riguarda la Formula 1, Norris vince in Olanda, Kimi in fuga per Monza, Antonelli è secondo, Hamilton alla Ferrari. Non sono una cavia, dice. Chiudiamo con il rompipallone di Gene Gnocchi. Con Varela, il Monza ha trovato l'attaccante per i prossimi 10 anni. Adesso bisogna cercare gli altri 10 giocatori.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham è atteso nella capitale ucraina. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bimbi e ferendone altri sette, bersagliati i magazzini Ozon. Giorgia Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Lo sport nella prima giornata della Serie A di calcio, la Juventus vince 1-0 a Frosinone e il Milan in trasferta supera 2-1 il Torino. Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Per la Formula 1 Norris vince in Olanda, quarta e quinta le Ferrari. E per il volley 3-3 per le azzurre agli europei, l'Italia di Velasco batte 3-0 la Svezia, padrona di casa. Domani si torna in campo contro la Slovacchia. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Lunedì 24 agosto con cielo poco nuvoloso, dunque soleggiamento diffuso, poco nuvoloso al pomeriggio e nubi sparse di passaggio alla sera. Temperatura massima oggi 31 gradi, al momento sono 22 i gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.

0: Le 8 e 41 minuti di questo lunedì 24 agosto, una buona giornata ancora da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Ora parliamo di una vicenda che sicuramente conoscerete, ne avrete sentito parlare, perché tre consigliere regionali del Partito Democratico, Monica Sambo, Chiara Luisetto e Anna Maria Bigon, la veronese Anna Maria Bigon, hanno ricevuto minacce ad un post pubblicato sui social in merito al femminicidio di Tania Terrin, la donna di Camponogara uccisa dal marito, che descrivevano appunto la morte della 39enne come ovviamente l'ennesima sconfitta non solo per la società ma per le istituzioni, per tutti noi. Il commento alla foto, oltre ovviamente ad aver ricevuto, come è chiaro, come è logico che sia, commenti che si sono schierati, commenti di solidarietà a favore dei familiari della vittima, commenti di critica ovviamente per quanto accaduto, ne è stato ricevuto uno: fatevi una risata che vi resta poco da vivere. Prontissima la solidarietà del presidente della regione Alberto Stefani, del presidente del consiglio regionale Luca Zai e di tanti altri esponenti politici. Ma abbiamo in linea la nostra consigliera del PD, la consigliera regionale Anna Maria Bigon. Buongiorno Anna Maria, intanto buona giornata.
1: Buona giornata a te, ecco, a tutti voi.
0: Perfetto, ho riepilogato velocemente la vicenda, appunto nota ormai a tutti, la solidarietà è stata grande, no? Me lo conferma, a vostro favore ovviamente, per quanto purtroppo è stato scritto da un, come lo possiamo definire, un demente, un deficiente, possiamo usare tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, no? Non ce n'è uno che descriva pienamente la situazione.
1: Sì, la solidarietà è stata trasversale, è arrivata da tutto il mondo politico, di destra, di sinistra, di centro, per cui su questo insomma veramente tanto ringraziamento da parte nostra. E quello che è stato detto all'interno di un post effettivamente non è né un'opinione, né una critica, né una riflessione, è una minaccia. E quando ci sono le minacce bisogna anche rispondere in modo chiaro e certo, senza alimentare l'odio, ma in modo chiaro, facendo quello che dovremmo fare, e lo faremo insieme, una denuncia.
0: Ecco, perché denuncerete, le persone... ovviamente, denuncerete.
1: Sì. Ok. Esatto. Perché una minaccia è sicuramente un invito a scegliere le battaglie. Noi invece le battaglie le dobbiamo fare soprattutto per quanto riguarda il femminicidio e la debolezza della donna in determinati contesti, perché un omicidio del genere non è un omicidio generico, normale, è uccidere una donna perché è donna. E anche la politica in questo deve intervenire, sia sotto un aspetto dal punto di vista della prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale, dovremmo iniziare dalle scuole elementari, il rispetto, l'educazione, i social che ne vanno limitato sicuramente l'utilizzo e l'uso da parte dei giovani, e credo che questo siamo un po' tutti d'accordo, non possiamo pensare di lasciare un mondo così pericoloso in mano ai ragazzi. Ma al di là di questo, occorre anche che la politica dia l'esempio, e lo deve fare con i modi e i termini corretti, senza, come dicevo prima, alimentare l'odio, ma senza anche ipocrisia e senza fare scelte politiche che potrebbero danneggiare. E faccio un esempio. Femminicidio, come dicevo, è un termine redatto che significa uccidere una donna perché è donna. Sì, senza un motivo, sì. Non c'è mai un motivo valido, ci mancherebbe altro, ma uccide la donna perché è donna, quindi è di genere, è una questione di genere. Il fatto che alcuni esponenti politici dicano che il femminicidio non dovrebbe esistere perché è un omicidio come gli altri, già qua è un arretramento culturale ed è qualcosa che veicola un messaggio sbagliato. Quindi ecco, anche la politica deve da una parte non alimentare l'odio e dall'altro insomma far battaglie che siano veramente corrette, indipendentemente dalla popolarità.
0: Assolutamente, ecco, dal punto di vista sociale si parla sempre di prevenzione, ma evidentemente non è stata fatta abbastanza. Che cosa manca ancora secondo lei, Bigon?
1: Dovremmo intervenire veramente nella scuola. Io ho fatto il sindaco 10 anni e l'ho fatto dal 2006 al 2016, quindi ancora anni fa. E nelle scuole elementari, in quinta elementare e in prima media, noi abbiamo istituito fin da subito un corso sulla sull'affettività, sì, sul rispetto, psicologo che parlava a tutti i ragazzi e ragazze e bambini. Quindi io credo che dobbiamo veramente partire da lì. Il fatto che venga chiesto il consenso ai genitori non è così, perché a volte bisogna capirlo e spiegarlo bene. È qualcosa che va a favore dei ragazzi e dei bambini, non va contro, e non va a scegliere un genere, ci mancherebbe, va a dare rispetto, che è una cosa ben diversa. Il politico ha il dovere di decidere nel momento in cui rappresenta una comunità, e lo deve fare nell'interesse del bene comune, e io credo che questo sia giusto come bene comune e proprio nell'interesse di tutti, perché poi cresciamo, i ragazzi crescono e devono saper utilizzare il computer, l'internet, il telefonino, ma nello stesso tempo deve sapere anche parlare con avere una relazione, perché la vita è relazione.
0: Assolutamente.
1: E per la relazione dobbiamo intervenire. Esatto.
0: Consigliera, non ci si può fermare, diciamo, dopo questi episodi, ovviamente il femminicidio e poi successivamente questo post, non ci si può fermare solo alla condanna, come giustamente avete sottolineato voi tre consigliere, che appunto, lo ribadiamo, farete denuncia, ma bisogna agire, e anche qui tante parole si sono sprecate, evidentemente serve qualcosa di più, no? Serve qualcosa di più per entrare nella coscienza dei bambini piccoli, dei genitori, perché poi alla fine quello che viene fatto a scuola viene riportato a casa, no? Molto spesso funziona così, sono i bambini che educano i genitori. Sul fronte istituzionale saranno prese altre iniziative, che lei sappia, non so, che vi sono state annunciate al momento?
1: Ma allora, noi abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo approvato all'unanimità una legge sull'osservatorio,
0: sì,
1: e quindi con presidente Cecchetti.
0: Sì,
1: e quindi
0: papà
1: di Giulia, esatto. L'abbiamo fatta a livello regionale, è stata una legge proposta dalla minoranza, da noi, con la capogruppo all'epoca Vanessa Camani,
0: sì,
1: ed è stato appunto votato all'unanimità. Ecco, io credo che da lì dovremmo partire, ma anche farsi anche un'altra domanda, e la politica se la deve fare: come mai la donna denuncia? Mm. E spesso queste denunce, nonostante magari le restrizioni, vengono poi uccise queste donne.
0: Sì.
1: Quindi bisogna che partiamo da qua, qualcosa è sbagliato, qualcosa dobbiamo rivedere e la procedura va rivista.
0: Comunque non vi fermerete, no? Un commento sui social,
1: no,
0: un post sui social di questo tenore poi non può assolutamente fermare quella che sarà la vostra e la nostra, perché la battaglia è di tutti contro appunto,
1: certo,
0: il femminicidio. Grazie Anna Maria Bigon, la salutiamo, la lasciamo il suo lavoro, la ringraziamo.
1: Grazie.
0: È stata con noi e porgo ovviamente.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Solidarietà anche alle altre sue due colleghe. Grazie.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie mille, buongiorno.
0: Le 8:50 minuti.

auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: di nuovo attorno ai 30 gradi, ma un nuovo fronte alimentato da aria fresca nord-occidentale riporterà qualche temporale domani, specie nelle ore del pomeriggio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, in apertura la situazione meteorologica. Dopo i temporali di venerdì, l'estate è ripartita con termometro ieri attorno ai 30 gradi, sia ieri che sabato, ma un nuovo fronte riporterà qualche temporale domani, specie nelle ore del pomeriggio. Il peggioramento di venerdì ha contribuito intanto alla mitigazione di una siccità con rari precedenti, sia sull'arco alpino che sull'area padana. La pianura veronese ha potuto contare su 20-25 mm di pioggia, peraltro senza fenomeni estremi. La perturbazione è stata più generosa con le alture della provincia, dove sono caduti fino a 40-45 mm d'acqua. Il Garda ha immediatamente guadagnato 4-5 cm di livello e l'Adige almeno mezzo metro. L'attività temporalesca prevista nei prossimi giorni dovrebbe aiutare il mantenimento dei livelli minimi di sicurezza, ma per le falde servirà un autunno piovoso. Dopo i temporali sparsi attesi domani, tornerà l'alta pressione africana. Un'ultima breve ondata di calore investirà buona parte della penisola, provocando un forte ma temporaneo aumento termico. A produrre la fiammata nordafricana sarà una profonda depressione che già oggi provocherà maltempo e fenomeni estremi sulla penisola iberica. L'avvicinamento all'Europa produrrà un momentaneo riscaldamento fortissimo nel centro-sud, previsti tra 40 e 45 gradi nelle zone interne della Puglia e della Sicilia, molto più blando sull'area padana, dove a nord si toccheranno pur sempre i 33 gradi. Si tratterà con buona probabilità dell'ultimo grande picco africano della stagione. Settembre potrà tuttavia riservare ancora giornate calde, ma senza gli eccessi estremi delle scorse settimane. E parliamo di turismo, influenzato un po' anche e probabilmente dal caldo torrido, ma gli hotel sono pieni in città e per più giorni. Calano però i turisti mordi e fuggi, e per gli albergatori è un dato positivo. Sentiamo Matteo Taglietti.
2: Il turismo mordi e fuggi cala a Verona, una diminuzione lieve rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo però non vuol dire che la città sia meno frequentata, anzi, i dati di Federalberghi evidenziano infatti un aumento dei pernottamenti. Significa che durante l'estate sono state prenotate più camere rispetto a 12 mesi fa, ma che i turisti di giornata sono meno. La colpa anche del caldo torrido delle scorse settimane, secondo il direttore generale di Confcommercio Verona, Nicola Dal Dosso. Anche se Verona, dice Dal Dosso, sta diventando una meta per il cosiddetto turismo mobile, ovvero persone che soggiornano qui per vedere non solo Verona, ma anche per andare a fare una gita in giornata a Trento, Mantova, Brescia, ma anche Bologna o Venezia, e poi tornare sotto l'ombra dell'arena per godersi magari un'opera lirica, o il giorno dopo un tuffo sul Garda o una scarpinata in Lessinia. Verona inoltre è il centro delle vie di comunicazione più frequentate, avendo sia la 4 che l'auto Brennero, come la stazione ferroviaria sull'asse Verona-Bologna-Milano-Venezia, una posizione strategica. I dati di Confcommercio registrano inoltre un lieve calo di prenotazioni a partire da questo fine settimana, ma è un dato considerato fisiologico, visto il finire del periodo di ferie per la maggior parte delle famiglie. Ma il bilancio complessivo dell'estate è positivo, perché chi sceglie di soggiornare a Verona lo fa per più giorni e sempre meno per una notte sola.
0: Iniziano i lavori di rifacimento del porfido in via Rosa. Acque Veronesi aveva provveduto ad un intervento urgente di riparazione di una condotta fognaria che aveva interessato l'area compresa tra via Emilia e via Rosa. Per questo motivo da oggi per 5 giorni resteranno chiuse al traffico via Rosa, via Emilia e il tratto di via Forti compreso tra via Verità, che sarà percorribile, e l'angolo con via Garibaldi. Anche in questo caso saranno apportate modifiche alla viabilità. Partono anche i lavori in via Albere, sarà asfaltata con la sistemazione di alcuni tratti particolarmente critici. Il tratto che si sistemerà è quello appena dopo il cavalcavia fino alla rotonda del Platis.

0: un'arteria percorsa da migliaia di auto. Le 9:07 minuti, arriva la viabilità.
1: Viabilità.
0: Ad eccezione della tangenziale di Milano, che è tornata ad essere trafficata, viene segnalato sulla A22 del Brennero traffico tra Carpi e allacciamento con la 1 in carreggiata sud, null'altro da segnalare. Dunque fate buon viaggio quando sono le 9:08 minuti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 24 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Inizierete la settimana con una grinta che spazzerà via ogni possibile dubbio. Sarete rapidi nel decidere, guidando il vostro team verso traguardi immediati. Toro, affronterete gli impegni con una pazienza che sarà molto notata e apprezzata. La vostra stabilità sarà un punto di riferimento solido per tutto l'ambiente. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee odierni saranno la base per successi futuri. Cancro, l'intuizione vi aiuterà a navigare tra i doveri senza accumulare troppo stress inutile. Fidatevi del vostro sesto senso per evitare collaborazioni poco trasparenti. Leone, assumerete il comando con un piglio sicuro che infonderà fiducia a tutti. La vostra leadership naturale sarà fondamentale per risolvere una questione complessa. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare ogni minuto della giornata. Nulla sfuggirà al vostro occhio vigile, garantendo risultati davvero impeccabili. Bilancia, cercherete di creare un clima collaborativo e sereno in ogni contesto lavorativo. La vostra gentilezza faciliterà il compito anche a chi si sente in difficoltà. Scorpione, agirete con una strategia ben definita che vi porterà dritti al successo voluto. Non svelate i vostri piani finché non sarete certi della vittoria finale. Sagittario, inizierete la settimana con una curiosità rinnovata verso un settore del tutto nuovo. Avrete la capacità di imparare in fretta e con un entusiasmo contagioso. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza davvero lodevole. La vostra ambizione vi spingerà a pretendere il massimo dal vostro operato. Acquario, proporrete cambiamenti innovativi che potrebbero inizialmente sorprendere i colleghi. La vostra visione futuristica si rivelerà però la mossa vincente nel tempo. Pesci, porterete un tocco di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di sognare vi renderà la giornata molto più leggera. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Radio Verona gira voce.
11: Gira voce.
1: Radio Verona flashback.

0: Si inizia la settimana, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona. Subitissimo, come sempre, vi ricordo le nostre coordinate 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp, radioverona.it è il nostro sito, la nostra app, basta cercare Radio Verona, e infine le nostre pagine social Instagram e Facebook. Temperature più fresche da qualche giorno, tregua per ciò che concerne il caldo, temperature che però aumenteranno nuovamente in tante regioni. Tra poco scopriamo insieme tutti i dettagli.
1: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mami

0: when the bass get...
1: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

La musica più bella, le notizie che riguardano il nostro territorio, le curiosità, ma anche l'opinione degli esperti inerentemente il meteo. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Beh, in primis c'è la bella notizia che di notte si continuerà a dormire, sì, perché le minime rimarranno alquanto basse, sono le massime che si alzeranno. E finita la tregua, le temperature sono di nuovo in aumento in tante regioni. Vi dico già, al sud dell'Italia, per ciò che concerne il nord, le temperature rimarranno alquanto stazionarie almeno fino a giovedì. Quindi da giovedì tornerà la stabilità e le colonnine di Mercurio torneranno a schizzare verso l'alto su tutta la penisola, su tutto il paese. Ma fino a giovedì avremo delle temperature estive, sì, calde, ma non troppo, gradevoli, e soprattutto di notte continueremo a poter dormire con il lenzuolino addosso. Voi come ve la state cavando? Fatemelo sapere via WhatsApp al 335 60 11 610. Siete tornati al lavoro quest'oggi? No, siete ancora in vacanza? No, in vacanza non ci siete andati. Ma siete a casa? Cosa state facendo di bello? Se volete potete condividerlo con noi di Radio Verona. Tutti insieme tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo 2 bimbi e ferendone altri 7. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: per te.
1: Radio Verona.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Verona. Radio Verona.
1: Praticamente l'ultima settimana di agosto, quella che abbiamo iniziato insieme. Ben presto ci ritroveremo a settembre. Cosa accade a settembre? Beh, come al solito nel nostro territorio ci sono tante opportunità, tanti eventi da vivere, e torna anche la Magnalonga settembrina a Negrar di Valpolicella. Il 6 di settembre si terrà la Magnalonga. La partenza e l'arrivo sono fissati presso il mercato in via Francia. Prima di partire, per gli 8 km della Magnalonga settembrina si potrà assaggiare uno spuntino con affettato, un'opportunità da segnare in agenda, che riguarda proprio l'inizio del prossimo mese, l'inizio del mese che ci porterà la solita vita, lavoro, scuola, impegni, ma per fortuna ci sono anche tanti eventi da vivere insieme per continuare a assaporare l'atmosfera estiva e di convivialità.

Il lunedì mattina di Radio Verona, la musica più bella, le notizie da condividere, gli eventi, cosa state facendo? Se volete potete comunicarcelo via WhatsApp al 335 60 11 610. Voi fate compagnia a noi, io la faccio a voi e tra poco andiamo a Caprino Veronese, dove è in arrivo la festa del tartufo nero del Monte Baldo. Prima però torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona, ma anche in provincia.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Addosso Buono, tutte in saldo.
8: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
7: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
8: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summerville!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: watermelon sugar. Quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la nostra provincia, la nostra regione? Che tempo farà? Arriva l'informazione completata dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione ma con un livello di istituzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione relativamente favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole, una crescente dipendenza dai flussi migratori. La cronaca: un ciclista di nazionalità pakistana è stato investito ieri mattina da un camion lungo la provinciale che da Nogara porta a Salizzole. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Mater Salutis di Legnago per accertamenti. Viaggiava assieme ad un connazionale sulla sua bici elettrica quando nei pressi di una curva è stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un auto articolato che trasportava pomodori. Nell'impatto i ciclisti sono volati a terra, ma per uno dei due le conseguenze sono state serie, perché è rimasto impigliato nel retro del rimorchio ed è stato trascinato sull'asfalto per alcuni metri. L'autista del mezzo con molta probabilità non si è accorto di quanto stava accadendo, ha proseguito la marcia. Soccorso, è stato trasferito all'ospedale di Legnago per accertamenti. Chiusa l'inchiesta diocesana, riparte il cammino di beatificazione del successore di San Daniele Comboni, fondatore dei missionari comboniani, Monsignor Antonio Roveggio, nativo di Colonia Veneta. La comunità della Bassa riscopre il suo missionario. Roveggio fu vicario apostolico dell'Africa centrale e diede la vita per il riscatto e l'evangelizzazione delle popolazioni del Sudan. Sono trascorsi 57 anni dal gennaio 69, quando la Congregazione delle Cause dei Santi consegnò la copia pubblica per la stesura della Positio di Roveggio, il dossier che raccoglie i documenti e le prove sulla vita e sulle virtù eroiche del candidato a diventare santo. La viabilità, perché iniziano oggi i lavori di rifacimento del porfido in Via Rosa. Acque Veronesi aveva provveduto ad un intervento urgente di riparazione di una condotta fognaria che aveva interessato l'area compresa tra Via Emilei e Via Rosa. Per questo motivo da oggi per 5 giorni resteranno chiuse al traffico Via Rosa, Via Emilei e il tratto di Via Forti compreso tra Via Verità e l'angolo con Via Garibaldi. Iniziano oggi anche i lavori in terza circoscrizione in Via Albere, che saranno asfaltati migliaia di metri quadrati, spiega il presidente della terza Riccardo Olivieri, con la sistemazione di alcuni tratti particolarmente critici che verranno completamente riasfaltati. Quello che si andrà a sistemare prima di tutti è quello appena dopo il cavalcavia fino alla rotonda del Platis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona. Meteo.
1: La giornata odierna sarà in prevalenza poco nuvolosa con temperatura massima 30 gradi. Domani, martedì 25 agosto, molto nuvoloso al mattino con possibili piogge, graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cielo poco nuvoloso in serata. Temperatura massima prevista.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un altro salto musicale nel passato, un altro flashback ad aprire un'altra ora da vivere insieme. Buon lunedì, siete con Nadia De Nicolò.

Lo accennavo qualche minuto fa, a Caprino Veronese torna la festa del tartufo nero del Monte Baldo. La data da segnare? Il 28 agosto, e fino al 31 agosto si proseguirà con una manifestazione davvero molto interessante, manifestazione che verrà ufficialmente inaugurata sabato 29 agosto alle 11 e ovviamente è dedicata al tartufo del Monte Baldo. La location è in Piazza Roma a Caprino Veronese. Oltre alle proposte culinarie, la festa offrirà un ricco calendario di eventi, appuntamenti culturali e sportivi, tanti spettacoli musicali ogni sera e iniziative importanti come l'evento per il 10° anniversario della scultura del tartufo Caprino Veronese, il 7° raduno di auto storiche e la manifestazione ludico-motoria Tartufando Social Ride e il 2° moto tartufo del Monte Baldo. Non mancherà uno spazio dedicato alle dimostrazioni sul campo con i cuccioli impegnati nella ricerca del tartufo. E grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli e alle famiglie, con tante iniziative, spettacoli, giochi gonfiabili, giochi di strada. Per tutto il periodo della manifestazione, sabato sera dalle 19:30 poi ci sarà l'appuntamento con Caprino sotto le stelle. Artisti, giochi in legno e spettacoli invaderanno le vie del centro cittadino, mentre domenica 30 agosto si terrà una cena solidale.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

il lunedì mattina di Radio Verona, come sempre con me che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610, vi ricordo che è proprio questo il numero per interagire con noi. Stiamo un po' curiosando perché abbiamo questa sensazione di fine estate, ma in realtà non vogliamo che finisca, perché sì, è vero, caldo, ha fatto davvero caldo, caldissimo quest'estate, ma è stato bello vivere tanti momenti di convivialità tutti quanti insieme con i tanti eventi organizzati nel territorio. A proposito di eventi, tra poco vi parlo della 12ª festa scozzese che potremo vivere dal 28 di agosto e in una location splendida a Villa Spinola di Bussolengo. E su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, causando 299 vittime. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede di ripristinare la normalità spezzata. L'Appennino centrale rinascerà, scrive sui social la Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso il Premier britannico Burnham, in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. La Commissione europea approva intanto nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Uno schianto a bordo del suo scooter contro un autobus non gli ha lasciato scampo, così è morto il maestro di tennis 28enne Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Bordighera, nell'Imperiese. Ferito in modo lieve anche l'autista del mezzo pesante. Il boato e la colonna di fumo, paura in mattinata a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando gravi ustioni. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che sarà assente anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, è certo di restare numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. È tutto, ma più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 7. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Radio Verona.
7: Nella nostra mattinata facciamo anche un giro insieme a Bussolengo, dove dal 28 al 30 agosto ritorna la festa scozzese nel parco di Villa Spinola. Una bella opportunità, tre giorni di cibo tipico scozzese, musica popolare e cultura per immergersi nell'atmosfera della Scozia. Si comincia la venerdì 28 alle 21 con tanta musica anche la sera. Si continuerà anche sabato 29 e domenica 30. Per tutta la durata dell'evento sarà disponibile uno stand gastronomico scozzese.
0: Radio Verona Compilation 90.

Tra poco insieme torneremo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia. A proposito di Verona, poi parleremo di Piazza Bra e dei lavori che si stanno ultimando un po' in tutta la città, tantissime le asfaltature. Tra poco tutti

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Torniamo insieme in redazione e scopriamo cosa sta accadendo a Verona e in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e Venezia. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia della città scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione ma con un livello di istituzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione relativamente favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole, una crescente dipendenza dai flussi migratori. La cronaca: un ciclista di nazionalità pakistana è stato investito ieri mattina da un camion lungo la provinciale che da Nogara porta a Salizzole. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Mater Salutis di Legnago per accertamenti. Viaggiava assieme ad un connazionale sulla sua bici elettrica quando nei pressi di una curva è stato agganciato e trascinato per alcuni metri da un auto articolato che trasportava pomodori. Nell'impatto i ciclisti sono volati a terra, ma per uno dei due le conseguenze sono state serie, perché è rimasto impigliato nel retro del rimorchio ed è stato trascinato sull'asfalto per alcuni metri. L'autista del mezzo con molta probabilità non si è accorto di quanto stava accadendo, ha proseguito la marcia. Soccorso, è stato trasferito all'ospedale di Legnago per accertamenti. Chiusa l'inchiesta diocesana, riparte il cammino di beatificazione del successore di San Daniele Comboni, fondatore dei missionari comboniani, Monsignor Antonio Roveggio, nativo di Colonia Veneta. La comunità della Bassa riscopre il suo missionario,

0: giorni resteranno chiuse al traffico via Rosa, via Emilei e il tratto di via Forti, compreso tra via Verità e l'angolo con via Garibaldi. Iniziano oggi anche i lavori in terza circoscrizione in via Albere, che saranno asfaltati migliaia di metri quadrati, spiega il presidente della terza Riccardo Olivieri, con la sistemazione di alcuni tratti particolarmente critici che verranno completamente riasfaltati. Quello che si andrà a sistemare prima di tutti è quello appena dopo il cavalcavia fino alla rotonda del Platis. Ed è tutto, a più tardi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un altro grande successo musicale del passato in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò, era un altro flashback. Parliamo del presente invece. Posa dei cavi del filobus e asfaltature. Tantissime le chiusure e deviazioni fino a settembre a Verona. Ma sono stati assicurati i tempi stretti e un occhio riguardo per chi dovrà mettersi in strada per accompagnare i figli a scuola e per tornare a lavoro. Quindi tutti questi lavori dovrebbero terminare a breve per permettere una viabilità più fluente proprio con l'inizio della scuola. A proposito di città, parliamo anche di Piazza Bra, che è chiusa al traffico da un po', ma ci sono ancora tanti automobilisti che ignorano la chiusura al traffico privato che è entrata in vigore a fine maggio. Da settembre, attenzione, si accenderanno le telecamere e arriveranno anche le multe.

0: lontana.
1: La colonna sonora del 24 agosto, giornata frizzantina, mattinata frizzantina per ciò che concerne il meteo, freschina, ma abbiamo detto che le temperature saliranno nuovamente da giovedì. Ormai siamo in dirittura d'arrivo, soprattutto per ciò che concerne il meteo. Giornate più fresche, quelle che stiamo vivendo, che ci annunciano anche dal lato psicologico che pian piano torneremo alla routine. Continuano però i tanti eventi da vivere nel territorio, come dicevo, e torna Castelnuovo Scrive, torna il Salone del Libro con un'edizione ancora più ricca. La giornata di apertura sarà il 25 di settembre, sarà dedicata alla letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. Sabato 26 settembre sarà invece protagonista il mondo degli autori e delle loro opere. Il salone offrirà uno spazio di incontro tra scrittori e lettori. Dopo il successo della prima edizione, torna Castelnuovo Scrive, il Salone del Libro di Castelnuovo, che sarà ospitato nel nuovo centro di via Montini a Castelnuovo del Garda.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
7: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
8: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
7: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
8: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
9: Adesso buono, tutte in saldo.
10: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
9: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
10: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Adesso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Affrettatevi, ultimi giorni.
12: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
13: www.titospec.it.
14: Cosa fai tesoro?
13: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
14: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
13: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Abbiamo appena parlato di libri con il ritorno a settembre di Castelnuovo Scrive. A proposito di libri, tra poco parliamo di università e di stress universitario. Verona è tra le città dove gli studenti sentono maggiore pressione. Insieme scopriamo tra pochissimo tutti i dettagli. Nel frattempo è in arrivo un altro ampio spazio informativo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che chiede di ricostruire velocemente. La Premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino. Crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica, l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, ma più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: E continuiamo a parlare della nostra città e del nostro ateneo e di stress universitario. Sì, a Verona gli studenti sentono maggiore pressione. Verona infatti emerge nel panorama nazionale come una delle città universitarie in cui la pressione percepita dagli studenti è molto importante, collocandosi al 7° posto in questa ricerca. E secondo i dati riportati nello studio, Verona presenta un affitto medio mensile alto, la media di 473 euro per una stanza singola, e quindi questo favorisce lo stress, una cifra che pesa sul budget degli studenti fuori sede e che si inserisce in un mercato abitativo sempre più competitivo. Oltre al caro affitti, al costo della vita e gli esami sono la principale fonte di preoccupazione per gli studenti dell'Ateneo Veronese. E a queste tensioni si aggiunge il carico di studio eccessivo, la paura di fallire, le difficoltà ovviamente economiche, dato l'affitto di cui abbiamo parlato, medio, l'incertezza sul futuro lavorativo e il confronto con gli altri. E per chi studia lontano da casa entrano in gioco anche solitudine e distanza dalla rete familiare. Studenti dell'Ateneo Scaligero stressati, 7ª posizione nella chart nazionale.

Tra poco insieme cambiamo del tutto argomento e parliamo della 58esima fiera del riso di Isola della Scala. L'ospite sarà il Salento con un padiglione esagonale che farà assaporare il meglio del territorio. Tra poco insieme tutti i dettagli, nel frattempo in arrivo un'altra edizione informativa sulla prima e unica radio di Verona.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
7: Mom!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione e le ultime di sport. E come procede per ciò che concerne la viabilità nel nostro territorio? Scopriamo tutto insieme, arriva l'informazione.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: A Verona il patrimonio degli alberi regge dopo l'estate torrida, ma la siccità lascia segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuovi stress, con viali coperti di foglie come in autunno. Intanto sono attesi temporali domani e venerdì, ma l'estate non molla.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione, ma con un livello di istruzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali.

0: una volta usciti dall'ambulatorio con una prescrizione, debbano essere loro stessi a contattare il centro unico di prenotazione per fissare la prestazione. Nel modello sperimentale sarà invece il medico di famiglia a occuparsi direttamente della prenotazione, così da consegnare al paziente non soltanto l'impegnativa, ma anche l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'appuntamento. Ma proprio perché si tratta di una fase sperimentale, occorre capire quanto questa nuova procedura sia compatibile con il lavoro dei medici, affinché non diventino solo dei burocrati alle prese con portali e prenotazioni.
1: Ma si tratta soltanto delle prenotazioni che hanno la priorità B, cioè che devono essere espletate dallo specialista entro i 10 giorni successivi all'emissione della prescrizione. Mentre tutte le altre priorità ovviamente sono a carico del cittadino, dell'utente, che dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione al CUP.
0: Secondo la segretaria della FIMG, Sindacato dei Medici di Famiglia di Verona, Sonia Zenari, l'auspicio è che la procedura possa richiedere poco tempo e si effettui con un clic e non rallenti l'attività dei medici, e il tutto dovrà rientrare in un accordo integrativo regionale.
2: L'elicottero di Verona Emergenza ieri pomeriggio è intervenuto poco sopra l'abitato di Malcesine lungo il sentiero 4 per un escursionista che aveva accusato un malore. Sbarcato con il verricello, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto il 67enne tedesco assieme al personale sanitario dell'ambulanza, arrivata a 400 metri di distanza all'inizio della mulattiera. In accordo con l'equipe medica, dopo una prima valutazione, l'uomo è stato issato a bordo. Le sue condizioni sono poi state ricontrollata il campo base di Malcesine prima che l'eliambulanza lo trasportasse all'ospedale di Peschiera. Scoprire, valorizzare e salvaguardare il patrimonio urbano di Verona è l'obiettivo del concorso fotografico Verona da conoscere. I ponti di Verona, promosso dall'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune. Quest'anno il concorso è dedicato alle botteghe storiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, esclusi i fotografi professionisti. Le foto in formato digitale e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate via mail all'indirizzo asconsiglierieemeriti@comune.verona.it fino al 13 settembre. La fotografia non dovrà solo rappresentare la bottega storica, ma cogliere l'ambientazione e il contesto. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
3: Buon pomeriggio Francesca. Riflette il Verona dopo la sconfitta con l'Ascoli amarissima ieri al Bentegodi, il 2-1 firmato da Silipo e da Duffizi dopo il gol iniziale di Mulattieri, complice con l'inizio di ripresa assolutamente superficiale, come lo stesso Maroni ha denunciato nel post gara. Di là del risultato, al di là della prestazione comunque buona, soprattutto nel primo tempo, le lacune evidenti prodotte da un mercato ancora assolutamente incompleto sulla fascia di destra, non ancora in linea con i parametri della B, Oyegoke, così come Cham, urge intervenire da quella parte, là dove il Verona si priverà di Belgali, come era piuttosto scontato, trattativa che va avanti con il Sassuolo. A sinistra si aspetta il recupero di Frese, si aspetta soprattutto un Bradaric diverso da quello che ha consegnato di fatto l'1-1 ieri all'Ascoli e a Silipo. In mezzo al campo bene Le Borgna, corrente alternata Castanos, non esattamente impantante Bernede quando è entrato, anonimo a Rui, in una fase offensiva che poi ha generato occasioni al di là del gol di Mulattieri, ma con la urgenza da parte dell'Hellas di incamerare un altro attaccante per arrivare a quei 60 gol dichiarati da Baroni, condizione necessaria per poter giocare un campionato di alta classifica. Tutto è in mano in questo momento a Sogliano, da sciogliere altre matasse, quella di Suslov ad esempio, che ha chiesto di andare, ma per cui sono arrivate offerte semplicemente al minimo rispetto a quello che è un controrovescia sempre più rapido, anche se oggi è solo lunedì, anche se oggi Verona riposa dopo la partita di ieri, la ripresa domani, il derby ormai alle porte di sabato ore 21 a Leuganeo in casa del Padova che ha cominciato benissimo la stagione vincendo 1-0 a casa del Pisa. Ed è tutto per lo sport.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore.

0: Migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
0: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
0: Radio Verona. Viabilità.
3: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Anche questa mattina qualche difficoltà sulla 4 alla barriera di Trieste-Lisart verso Monfalcone in direzione Trieste. Qui traffico intenso con code, così come vi sono dei rallentamenti sulla 22 del Brennero tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione sud. Gli autovelox da oggi sino a domenica 30 agosto in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina e via Aeroporto Berardi. Fate buon viaggio.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback su Radio Verona, un altro salto nel passato, e parliamo anche della Fiera del Riso in arrivo. È la 58esima Fiera del Riso a Isola della Scala dal 17 settembre al 13 ottobre. E il Salento sbarca in questa stupenda kermesse nazionale, portando nel cuore della pianura veronese i sapori, i profumi e l'energia di una delle terre più amate d'Italia. Ci sarà questa partnership, il padiglione dedicato al Salento è solo una delle novità della prossima Fiera del Riso. Radio

la lunga mattinata che viviamo insieme. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, quasi buon pranzo, e siete sempre con Nadia De Nicolò. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. Noi continuiamo a curiosare tra le notizie, le curiosità che riguardano il nostro territorio. A proposito di notizie, tra poco ci colleghiamo con Matteo

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: La nostra mattinata è ricca di informazione, ma anche il nostro territorio ricco di tantissimi eventi. Carmen Consoli presenzierà la splendida location di Villa Franca, ce ne parla Matteo Taglietti.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori, c'è un bellissimo concerto che ci sarà il 1° di settembre, quindi la settimana prossima a Villa Franca, che chiude la rassegna estiva dei concerti di Villa Franca realizzato da Eventi Verona con il Comune. Si tratta di un concerto che prende il titolo, che si chiama Di come dannate ingenue, una serata che sarà all'insegna dell'arte al femminile, spettacolo tra musica ma anche parole. Il Castello di Villa Franca, il 1° settembre alle 21:15, ci sarà Carmen Consoli, che è nota cantautrice siciliana con Besame Giuda o l'ultimo suo lavoro, che dice: decliniamo un concerto tutto al femminile per far sentire la voce delle artiste e delle donne. Sul palco, con la cantantessa, così come viene definita, Consoli, ci sarà Nada, Marina Rei, Anna Castiglia, Erika Mu, Casa di Legno e Francamente, ma ci sarà anche la partecipazione straordinaria della giornalista scrittrice Concita De Gregorio. Si tratta di un'unica data in Triveneto, quindi l'ultima possibilità per poter vedere insieme tutte queste artiste sarà il 1° settembre. Ognuna di loro avrà uno spazio speciale, si chiama una stanza tutta per sé all'interno di un racconto corale. Marina Rei è autrice, polistrumentista, cantante, ha diviso tanti tour e tanti concerti con Carmen Consoli. Poi c'è Nada, la grandissima Nada, e fa parte di un'altra generazione di cantautrici, con la sua produzione attuale, però è un esempio di nuova songwriter, diciamo così, al femminile. Casa di Legno è una giovane artista vincitrice di X Factor nel 2020, che presenterà i suoi ultimi lavori, le sue ultime canzoni, in particolare il primo album di inediti, che si chiama Silenzio dentro di me. E poi la giornalista Concita De Gregorio, che alternerà le canzoni con delle parole che interrogano il presente e aggiungono una dimensione dunque narrativa, capace di attraversare la musica senza mai interromperla. Insomma, un concerto secondo me molto bello, che merita di essere visto, che per chi ci può andare, per chi può acquistare i biglietti, il 1° settembre al concerto al Castello di Villa Franca, questo concerto corale al femminile capitanato da Carmen Consoli. Grazie, ti restituisco la linea.
0: Grazie Matteo, e ci ritroviamo tra poco, perché so che ci sono altre novità che riguardano il nostro territorio. E nel frattempo arriva l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. La rinascita non passa solo dai cantieri ma anche dalle persone, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto in occasione del 10° anniversario del sisma nel centro Italia. Quanto accaduto sia monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. L'Unione Europea annuncia 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando nella capitale ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, ne è certo: l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro Mosca. Forte esplosione in un appartamento a Cassino per sospetta fuga di gas, è accaduto questa mattina all'ultimo piano di uno stabile nel comune in provincia di Frosinone. A seguito della deflagrazione è crollato il tetto della palazzina, 2 gli ustionati gravi. Un carico di cocaina da 20 milioni di euro è stato scoperto e sequestrato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno. Il quantitativo di droga, 65 kg, era nascosto in un container frigo che trasportava un carico di banane proveniente dal Sud America. Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature, con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Verona, Radio Verona,
5: compile

0: Radio Verona.
1: Dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme sulla prima unica radio di Verona. Tra poco ci collegheremo nuovamente con il nostro Matteo Taglietti per altre novità, questa volta inerenti il medico di famiglia, il medico di base e ovviamente tutto il territorio scaligero. Vi ricordo nel frattempo ancora il 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp.

0: Torniamo insieme da Matteo Taglietti. Questa volta ci sono altre novità, novità che riguardano i medici di base, i medici di famiglia. Ancora ben trovato Matteo.
1: Sì, buongiorno, c'è una importante novità che riguarda tutti noi, riguarda i medici di base, quindi l'assistenza sanitaria. Allora, parte una sperimentazione interessante a Verona, così come è già partita a Belluno e a Rovigo, partirà nelle prossime settimane, in 5 studi medici della città e della provincia, quindi per il momento molto pochi, per appunto è una sperimentazione. Che cosa succederà? È un progetto voluto dall'assessorato alla sanità di Regione Veneto, dall'assessore Gerosa, che ha come obiettivo quello di semplificare il percorso per i cittadini, evitando che una volta usciti dall'ambulatorio con una prescrizione per una visita specialistica debbano essere gli stessi cittadini a contattare il centro unico di prenotazione, il CUP, per fissare appunto la visita. In questo modello sperimentale sarà invece il medico di famiglia a occuparsi direttamente della prenotazione, così da consegnare al paziente non soltanto l'impegnativa per farla, ma anche l'indicazione del giorno, del luogo e della appuntamento, dell'ora, insomma, quello che per tutti diventa difficile, no? Stare al telefono, parlare con l'URP, capire dove, come, quando poter fare la visita. Si tratta di una fase sperimentale, quindi occorrerà capire come funzionerà questa nuova procedura e soprattutto se sarà compatibile con il lavoro dei medici, perché i medici stessi dicono sì, tutto bene, tutto bello, tutto al servizio del paziente, però noi rischiamo di diventare dei burocrati, cioè di essere lì alle prese con i portali, con le prenotazioni, eccetera. Sapete che adesso anche i medici di famiglia hanno l'incarico di inoltrare il documento del medico specialista, ad esempio per chi vuole fare la domanda di accompagnamento dell'INPS per le invalidità, quindi si aggiunge altro lavoro. Infatti la segretaria della FIMG, che è il sindacato dei medici di famiglia di Verona, che si chiama Sonia Zenari, dice sì, l'auspicio è che intanto la procedura possa richiedere pochissimo tempo, cioè si entra con un click, si allega e si prenota, e che non rallenti l'attività dei medici. E naturalmente ci dovrà essere anche nella contrattazione un accordo integrativo regionale, perché è un lavoro in più che farebbero i medici di famiglia. Comunque, visite specialistiche, esami, parte questa sperimentazione per la prenotazione direttamente dai medici di base. Chiedete al vostro medico, partirà tra qualche settimana, quindi presumibilmente entro il mese di settembre, inizio ottobre, ed è una cosa sicuramente innovativa ed interessante. A te la linea.
0: Grazie a Matteo Taglietti e noi continuiamo su Radio Verona la lunga mattinata. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò. Baby, quanto...

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Addosso Buono, tutte in saldo.
10: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
9: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
10: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Affrettatevi, ultimi giorni.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: www.titospec.it.
16: Cosa fai tesoro?
15: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
16: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
15: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Torniamo insieme in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Lutto a Pescantina. A 65 anni la scorsa notte è mancato per un malore improvviso l'ex sindaco Davide Quarella. Entrato in carica nel giugno 2019, battendo al ballottaggio l'uscente, ha rassegnato le dimissioni a pochi mesi dalla scadenza naturale alla fine del 2023. Per Pescantina era stato il sindaco che ha accompagnato il paese nei difficili anni del Covid. Durante il suo mandato fu avviata l'opera di messa in sicurezza della discarica per salvare la falda acquifera.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ultime settimane prima dell'inizio della scuola, si intensificano in città le attività nei cantieri stradali in vista della ripartenza. Da oggi fino a venerdì i lavori di riasfaltatura sono in corso in via Albere, tra l'imbocco della statale Nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. Sempre da oggi in via del Capitelle iniziano le modifiche alla viabilità per la prossima circolazione del filobus, con senso unico di marcia in direzione nord e di vieto di sosta nel tratto interessato. In centro, in via Rosa, sono in via di completamento le sistemazioni del porfido dopo i lavori conclusi da Acque Veronesi, mentre è dal 1 settembre che inizieranno le verifiche sui due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza di via Città di Nim e in piazzale 25 aprile, con limitazioni temporanee al traffico per mezzi pesanti ed autobus che nel periodo interessato sul secondo dei due ponti non potranno circolare più di uno alla volta. Striscione di protesta questa mattina dopo il taglio del cedro in piazza Vittorio Veneto. Il taglio dell'albero, insieme a quello effettuato in piazza Indipendenza, aveva alimentato polemiche e protesta, aprendo un confronto in città sull'opportunità degli abbattimenti. La protesta per l'abbattimento dei cedri arriva fino al sindaco. Oggi in piazza Vittorio Veneto, in Borgo Trento, è apparso uno striscione rivolto a Damiano Tommasi. Tommasi torna in Lessigna.

0: Sono sul tragitto di 13 chilometri che collega i due comuni Montebaldini. Una situazione che sta creando seri problemi sul fronte della sicurezza e dei rumori. Chi abita lì ha il terrore di uscire con l'auto dal cancello di casa, perché con poca visibilità la possibilità di fare un incidente con moto che sfrecciano come proiettili è molto alta. Per immettersi ed andare in direzione opposta sono costretti i residenti, raccontano dalle pagine dell'Arena, a percorrere qualche chilometro per trovare spiazzi con maggiore visibilità per fare l'inversione di marcia. Oltre al pericolo incidenti c'è anche il problema del frastuono, del rombo dei motori. Eppure la montagna veronese ai piedi del Baldo dovrebbe essere un luogo di silenzio e di serenità. Una strada, la Caprino Spiazzi, da tempo monitorata da provincia, comune e forze dell'ordine. Così il sindaco di Caprino, Giuseppe Armani.
1: Fermo restando che la strada è di proprietà della provincia, noi come amministratori del territorio ci siamo resi portavoce delle istanze dei cittadini che riteniamo legittime. Ne abbiamo discusso nel maggio scorso io e il sindaco di Ferrara di Montebaldo con il prefetto e con i vertici provinciali della Forza dell'Ordine. Sono stati intensificati i controlli e il percorso è molto attenzionato. E facciamo un appello alla provincia perché dia seguito all'iter amministrativo per l'installazione di semafori intelligenti.
2: Venerdì 4 e sabato 5 settembre tornano le frecce tricolori sul lago di Garda, precisamente a Desenzano, sulla sponda bresciana del Garda. Questa volta l'air show mozzafiato, che mette in luce tecnologia e abilità dell'aviazione, si aggiungerà per l'edizione 2026 la celebrazione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Si inizierà venerdì 4 settembre alle 10:15 con le prove dello spettacolo Ali su Desenzano, che permetterà di ammirare il programma del giorno dopo, ma in bianco e nero, senza il tricolore nel cielo. Alle 21 l'appuntamento sarà al Castello per l'evento L'Italia canta la Repubblica, inno alla democrazia in 8 brani musicali e narrazioni dal 1946 ai giorni nostri. Sabato alle 10:15 per la sesta volta inizierà l'Air Show, che ripresenterà ancora una volta i mezzi più significativi dell'aeronautica sulle note dell'inno nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona. Viabilità.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico da segnalare sulla 4 code a tratti per traffico intenso tra allacciamento A22 Modena Brennero e lo svincolo di Peschiera in direzione Milano. Da oggi sino a domenica 30 gli autovelox in via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Valpantena, via Bonfadio, via Turbina, via Berardi. Buon viaggio.
7: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: Un altro flashback, un altro salto nel passato, ancora ben trovati. Siete in compagnia di Nadia, 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questo lunedì, per tantissimi lunedì lavorativo, lunedì di rientro dalle vacanze estive. Buon lavoro, buone vacanze invece a tutti coloro che praticamente sono partiti in questo weekend, ci stanno ascoltando tramite la nostra app o il sito internet radioverona.it.

La musica più bella, la colonna sonora del finir dell'estate di Radio Verona. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. Rimaniamo nel nostro territorio, nella provincia veronese, andiamo a Pescantina, dove c'è un nuovo servizio gratuito per anziani e persone fragili, con la possibilità di raggiungere il mercato settimanale e i principali servizi di Pescantina comodamente in pullman. Da qualche giorno, dal 25 di agosto e continuerà fino a dicembre, ogni martedì c'è un servizio di trasporto gratuito che collegherà le frazioni di Arce, Balconi, Ospedaletto, Santa Lucia e Settimo con il centro di Pescantina. Iniziativa promossa dal comune di Pescantina a favore degli anziani, rivolta ai residenti dai 65 anni in su, ma anche alle persone fragili. Il pullman consentirà di raggiungere tante location, anche il mercato settimanale di Piazza degli Alpini. Una bella iniziativa per essere concretamente vicini alle persone più fragili.

0: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

tanti proprio in questa mattinata sono rientrati da lavoro, in tanti sono partiti per le proprie vacanze estive. Ovviamente buone vacanze da parte di Radio Verona. È ora di pranzo e colleghiamo le due cose perché c'è un'indagine segnalata dalla guida Michelin. Quali sono le migliori mete gourmet per vivere delle vacanze di gusto? Bene, parliamo tra poco dopo l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, lo dice il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni di indipendenza. A Kiev anche il premier britannico Burnham, che afferma: siamo determinati a darvi l'aiuto militare che vi serve. Intanto dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi per la difesa aerea. Oggi nella capitale ucraina anche la riunione dei volenterosi. 10 anni fa il sisma nel centro Italia. La rinascita non passa solo dai cantieri, ma anche dalle persone, ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia in una messa ad Arquata del Tronto. Quanto accaduto sia da monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice, scrive: l'Appennino centrale rinascerà. È stato ritrovato nella notte a Sassari il corpo senza vita di Giovanni Orani, imprenditore 44enne, scomparso dal 21 agosto. L'uomo sarebbe finito con l'auto in una scarpa dopo un volo di circa 30 metri lungo la statale 127 in località Scala di Giocca, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo morta giovedì scorso per sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi al batterio tra i familiari della piccola. Cinema, un nuovo titolo si aggiunge a completare il concorso dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Si tratta di Naza, il nuovo film di Yuval Abram e Rachel Zdor. Il nuovo film di 2 dei 4 registi coautori del documentario No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ancora ben trovati. Anche nel 2026 il cibo si conferma uno dei principali motori del turismo globale. Insomma, a tutti noi piace mangiare bene. La famosa guida Michelin ha individuato ben 16 mete gastronomiche imperdibili. L'Italia vanta ben 3 destinazioni. Prima in classifica, Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico grazie all'arrivo di grandi gruppi di hotel. Beh, in terza posizione ci sono le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali, che si sono attrezzate con nuove infrastrutture e una cucina alpina sempre più ambiziosa. Al quinto posto c'è la costiera amalfitana. Qui la tradizione campana essenziale viene accompagnata da una grande tecnica. Tra le altre mete di spicco figurano la Repubblica Ceca in seconda posizione, la posizione che ho saltato, ma anche Praga, l'Arabia Saudita, che comunque primeggiano in questa classifica. Arabia Saudita che è in sesta posizione. La classifica prosegue con alcune location della Cina, delle Filippine, ma anche il sud degli Stati Uniti, poi Florida, Boston, Philadelphia, Quebec e Vancouver.

conclusione della nostra mattinata vissuta insieme, vi ricordo che tra poco arriva l'informazione locale della prima unica radio di Verona. A seguire dalle 14 la nostra Daisy, che vi farà compagnia con tantissima bella musica e informazione, ancora tanta animazione e musica dalle 17 con il nostro Matteo Sambugare, poi tanto sport dalle 19 con Alessandro De Pietro e l'appuntamento con Fuori Gioco. Vi aspetto domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9. Un abbraccione radiofonico, buon lunedì pomeriggio da Nadia De Nicolò.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni, la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi, nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste, riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei Megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: A Verona il patrimonio degli alberi regge dopo l'estate torrida, ma la siccità lascia segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuovi stress, con viali coperti di foglie come in autunno. Intanto sono attesi temporali domani e venerdì, ma l'estate non molla.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione, ma con un livello di istituzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione relativamente favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole, una crescente dipendenza dai flussi migratori. Visite specialistiche ed esami, parte la sperimentazione per le prenotazioni dai medici di base. Attenzione, dicono i medici, a non trasformarci in burocrati. Nel servizio di Matteo Taglietti, Giovanni Della Versana, medico di medicina generale.
5: Anche a Verona parte la sperimentazione per le prenotazioni delle visite specialistiche tramite CUP, direttamente effettuate per conto dei pazienti dai medici di base, come già accade a Belluno e Rovigo. Il progetto, voluto dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa e al Via nella nostra provincia entro le prossime settimane, coinvolgerà 5 medici di famiglia volontari. L'obiettivo è semplificare il percorso per i cittadini, evitando che, una volta usciti dall'ambulatorio con una prescrizione, debbano essere loro stessi a contattare il centro unico di prenotazione per fissare la prestazione. Nel modello sperimentale sarà invece il medico di famiglia a occuparsi direttamente della prenotazione, così da consegnare al paziente non soltanto l'impegnativa, ma anche l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'appuntamento. Ma proprio perché si tratta di una fase sperimentale, occorre capire quanto questa nuova procedura sia compatibile con il lavoro dei medici, affinché non diventino solo dei burocrati alle prese con portali e prenotazioni.
6: Ma si tratta soltanto delle prenotazioni che hanno la priorità B, cioè che devono essere espletate dallo specialista entro i 10 giorni successivi all'emissione della prescrizione. Mentre tutte le altre priorità ovviamente sono a carico del cittadino, dell'utente, che dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione al CUP.
5: Secondo la segretaria della FIMG, Sindacato dei Medici di Famiglia di Verona, Sonia Zenari, l'auspicio è che la procedura possa richiedere poco tempo e si effettui con un clic e non rallenti l'attività dei medici, e il tutto dovrà rientrare in un accordo integrativo.

0: meriti del comune. Quest'anno il concorso è dedicato alle botteghe storiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, esclusi i fotografi professionisti. Le foto in formato digitale e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate via mail all'indirizzo assconsiglierieemeriti@comune.verona.it fino al 13 settembre. La fotografia non dovrà solo rappresentare la bottega storica, ma cogliere l'ambientazione e il contesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GreenPod.
2: Benvenuti a GreenPod, il podcast di EcoPostit che parla di salvaguardia dell'ambiente e natura. Questa è l'11ª puntata delle Eco Interviste e qui con voi c'è sempre Tommaso. A fianco a me ho Xavi.
3: Buongiorno.
2: E Margot.
4: Ciao.
2: E oggi parleremo con loro di un tema che si può riassumere con una semplice domanda: che cosa sta facendo Verona per l'ambiente? Margot, qual è secondo te il luogo di Verona che meriterebbe di essere più verde e un po' più valorizzato dal punto di vista ambientale?
4: E probabilmente Zai, la zona industriale, perché penso sia la meno verde di Verona ed è pieno di industrie, quindi penso possa essere più valorizzata.
2: Penso di essere d'accordo con te. E tu invece, Xavi, cosa pensi?
3: Secondo me il centro di Verona, perché nonostante ci siano tanti cestini, comunque si vede tanta spazzatura attorno, probabilmente per il fatto che ci sono tanti turisti e tanta gente, però anche per esempio c'è anche poco verde, cioè si vede proprio che nelle parti più urbane non ci sono tanti parti verdi e più edifici.
5: Info.
6: Tra gli obiettivi di diversi progetti cittadini c'è proprio quello di aumentare il capitale naturale delle città, cioè l'insieme di alberi, parchi, aree verdi e habitat che migliorano la qualità della vita urbana. È VR Green!
2: Grazie Sofì, quindi l'albero non è solo un arredo o una decorazione della via, ma è il polmone verde che ci dona l'energia e la vita. Ma passiamo ora alla seconda domanda. Se il sindaco vi affidasse 1 milione di euro da spendere solo per l'ambiente, quale sarebbe la prima cosa che realizzereste a Verona?
3: Secondo me io spenderei questi soldi per pulire più la parte urbana, soprattutto il centro, e per piantare più alberi.
2: Grazie Xavi. Tu invece Margot, cosa faresti?
4: Ma ci sono molti edifici abbandonati a Verona, quindi probabilmente utilizzerei questi soldi per abbatterli e al posto di questi edifici piantare degli alberi o comunque costruire dei parchi pubblici.
2: Gasa come idea.
5: Info.
6: Il comune di Verona ha una direzione dedicata alla gestione di fondi per l'ambiente e alla transizione ecologica, che si occupa di temi come la qualità dell'aria, la tutela del territorio, l'educazione ambientale e la sostenibilità urbana.
2: Grazie Sofia, ma mi sa che spendere bene quei soldi sarebbe più difficile che vincerli. Ma sentiamo ora cosa hanno da dirci le nostre intervistate rispetto a questa terza domanda. Avete mai partecipato a un'iniziativa ecologica, a una raccolta rifiuti oppure a un progetto ambientale nella vostra città?
4: No, non proprio. A volte a scuola ho aiutato un po' i referenti ambientali con la raccolta differenziata tutto, però non penso di aver mai partecipato a una vera e propria iniziativa organizzata. Forse è qualcosa a cui potrei pensare.
2: Grazie Margot. Tu Xavi, invece?
3: Io per ora non ho fatto nessuna raccolta rifiuti o non ho mai partecipato ad un progetto, però secondo me dovrei considerare questa cosa e partecipare a un evento del genere.
5: Info.
6: A Verona esistono attività di educazione ambientale rivolte ad esempio a scuole, a cittadini, per promuovere soprattutto comportamenti sostenibili e maggiore consapevolezza sul rispetto dell'ambiente.
2: Grazie Sofì, quindi l'eroe non è chi porta il mantello o la corona, ma è chi dona il suo tempo a ogni persona. Ma passiamo ora alla prossima domanda. Secondo voi, qual è la sfida ambientale più importante che Verona dovrà affrontare nei prossimi anni? Margot?
4: Probabilmente legata ai trasporti e al traffico continuo di macchine che c'è in centro, e so che hanno l'idea di introdurre il tram, quindi penso aiuterà molto con col flusso del traffico, ma anche limitare i trasporti.
2: Xavi?
3: Allora, io so che stanno costruendo una nuova ferrovia e una nuova linea di treni, quindi secondo me la sfida sarà di impostare questa ferrovia, questi treni, in modo che siano abbastanza sostenibili per l'ambiente.
5: Info.
6: Molti esperti sottolineano l'importanza di aumentare gli spazi verdi, migliorare la qualità dell'aria e rendere le città sempre più resilienti ai cambiamenti climatici. Progetti locali e partecipazione dei cittadini saranno fondamentali.
2: Grazie Sofia, quindi per fare il domani non serve una magia, ci vuole la mano di tutta la compagnia. lasciando stare le mie doti poetiche,

0: Passiamo all'ultima domanda. Se poteste lasciare un messaggio ai cittadini di Verona riguardo all'ambiente, quale sarebbe?
1: Vi inviterei di cercare di lasciare l'ambiente in cui vivete il più pulito possibile.
0: Grazie Xavi.
2: E di fare più attenzione forse alla raccolta differenziata.
0: Grazie Margo.
3: Info.
4: Le città diventano più sostenibili quando istituzioni, scuole, associazioni e cittadini collaborano. Anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire a rendere Verona un luogo migliore in cui vivere.
0: Grazie Sofia, quindi è inutile aspettare che qualcuno faccia tutto il lavoro per noi. È importante che ognuno si alzi dal divano e faccia il suo. E anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata. Ma prima di lasciarvi andare a fare cose utilissime, tipo scrollare reel di gattini, ricordatevi la perla del giorno. Il cambiamento più grande non arriva con un'astronave o con un decreto ministeriale, ma inizia proprio dalle nostre piccole azioni quotidiane.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.
11: And you can dance for inspiration.

Buon pomeriggio da Daisy da Radio Verona. Questa è Madonna su Flashback con Into the Groove o Into the Traffic. Possiamo parlare anche di quello, perché chissà, molti di voi sono rientrati dalle ferie, si sono ritrovati imbottigliati in queste strade da bollino rosso per caso. Spero di no, perché comunque trovarsi in queste condizioni non è proprio il top, è un ritorno dalle vacanze che poi genera stress. Però mi auguro anche che non abbiate trovato, sapete che c'è adesso il grande fratello intelligente, o meglio pilotato dall'intelligenza artificiale, che farà diventare matte un sacco di persone. Quindi attenzione, ne parliamo tra pochissimo, però sappiate che anche i pedoni, poveretti, non avranno vita facile, anche se codice della strada, novità da urlo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
7: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
6: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
7: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

Sì, bisogna stare calmi perché bisogna dare l'addio a questi bussolotti arancioni, perché arriva questo aquilone con i led infrarossi che legge tutto, legge anche il colore dei vostri slip, guarda. Allora, stiamo parlando dei nuovi autovelox con intelligenza artificiale che funzioneranno 24 ore su 24 e guarderanno dentro la macchina, cioè vedranno tutto quello che c'è dentro, quindi attenzione perché sono già attivi in un posto, dopo vi dico dove. Allora, guarderanno se state usando il cellulare alla guida, guarderanno se avete le cinture di sicurezza, si accorgeranno se per caso occupate la corsia centrale in autostrada per sanzionare chi viaggia proprio al centro della corsia, no? Qui, lasciando quindi la destra, la corsia di destra libera. Sorpassi azzardati e guida contro mano, e controllerà anche se siamo assicurati, se la macchina è stata revisionata e insomma controllerà qualsiasi cosa. Addirittura manderà in tempo reale le fotografie alla polizia, insomma alle forze dell'ordine, però ecco, mantenendo la privacy, ovvero oscurerà i volti delle persone che sono all'interno della vettura. Ecco, quello è una cosa comunque importante. Dov'è attivo? Adesso ve lo dico, avete paura? Beh, magari siete stati in vacanza proprio da quelle parti. E allora, vi dico subito, è sulla Firenze-Pisa-Livorno, però se siete passati di lì e non avete fatto i bravi, io spero di sì perché è importante fare i bravi, amici di Radio Verona, perché ne vale insomma della nostra incolumità. Allora, non sono ancora attivi, sono in fase sperimentale, ovvero funzionano però non danno ancora le multe. A breve inizieranno poi, quando saranno sicuri che tutto va bene, madama la marchesa, allora cominceranno a funzionare e a dare i loro frutti in caso qualcuno facesse il birichino. Quindi, se passate dalla Firenze Pisa-Livorno, vedrete questo nuovo aggeggio con l'intelligenza artificiale. È troppo intelligente, però attenzione. Cara su Radio Verona.

0: Spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A 10 anni dal terribile terremoto che colpì il centro Italia, la premier Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice. La presidente del Consiglio è attesa nel paese reatino intorno alle 16:30, poi ci sarà la messa presieduta dal cardinale Zuppi. Intanto Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Prezzi del carburante alle stelle per gli automobilisti a rientro dalle vacanze di Ferragosto. Domenica sull'accisa il prezzo della benzina ha sfiorato i 2,50 euro al litro. Intanto, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi nella capitale ucraina si svolge anche il vertice della coalizione dei volenterosi. Secondo Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Sono risultati positivi alla difterite 10 tra i familiari della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma sono stati isolati e non dovranno avere contatti con l'esterno per diversi giorni. Calcio, oggi si chiude la prima giornata di Serie A col Bologna, Lazio e Roma-Fiorentina. La Lazio recupera Isaacsen e Romagnoli per la sfida, out invece il nuovo acquisto Sutalo. In casa Roma si ferma Rensch non convocato. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Sembra quasi un coro gospel rivisitato, questo disco Top Record scelto per voi da Radio Verona, Chorus Our Mother con Two City and Sam Smith.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

mondo, ed è quello che ha detto, pensate, Paul Newman a John Woodward. Sapete, sono stati insieme una vita questi due, nessuno gli dava nemmeno 5 centesimi, invece è stata un amore, una storia d'amore veramente incredibile, anche un po' pietra dello scandalo, perché sapete che lui era sposato. Infatti questa storia d'amore è nata nell'agosto del 1953. I due si conobbero all'interno dell'ufficio del loro comune agente, sapete, attore lui, attrice lei. Lei è arrivata lì, e anche se c'era 45 gradi, perché era Ferragosto, con i guanti e il tacco a spillo, perché insomma le signorine a modo, le dive, insomma, dovevano comportarsi così, essere così. Lei si è buttata sul divano, ha cominciato a sventolarsi perché aveva un caldo pazzesco con il suo copione, e lui è arrivato con una Coca-Cola ghiacciata, e lei ha detto: ma che dozzinale che è quest'uomo qua, ma chi lo vuole un uomo del genere? E invece poi alla fine per lui è stato addirittura un colpo di fulmine, ha detto, si sono innamorati pazzamente, ed è stata una coppia longeva, veramente tanto tanto longeva, a cui nessuno credeva, e invece insomma vedete, l'amore vince su tutto, non c'è niente da fare. Maroon 5 su Radio Verona con Payphone, state con Daisy fino alle ore 17.

una canzone classica da trenino questa qui, quando si va a una festa, a un matrimonio, si fa il trenino, c'è anche Tropicana del gruppo italiano per forza. E a proposito di treni, viaggiare sui treni di lusso adesso sembra che sia una cosa che piace tantissimo, perché offre un'esperienza particolare, un'ospitalità lenta, raffinata, e fascino del design retro o anche contemporaneo a volte, comunque la ristorazione stellata, servizi esclusivi, insomma ci sono dei treni di lusso e quelli più iconici sono anche italiani. Allora si parla della Dolce Vita Orient Express, che è un progetto interamente italiano che celebra proprio il glamour degli anni 60 con itinerari alla scoperta delle bellezze e dei sapori del nostro bel paese. E poi c'è il Venise Simple Orient Express, bisogna dirlo così alla francese, il convoglio storico per eccellenza in Europa, famoso proprio per le sue carrozze d'epoca Art Deco, che collega città simbolo come Parigi, Venezia e Londra. E poi per esempio c'è un treno turistico di lusso in Spagna, perché insomma noi italiani andiamo spesso in Spagna, gli italiani piace andare in Spagna, ci sentiamo, si vede molto affiliati con i nostri cugini spagnoli. E c'è il leggendario Al-Andalus o il Transcantabrico, come ci sono le cose lì, come si chiamano, le sardine di Santabrico. Allora, sono ideali per esplorare proprio il nord e il sud della Spagna in totale comfort, e a noi il comfort ci piace, eh? Ci piace, allora stiamo lì sdraiati sulla nostra divana ad ascoltare Charlie XX con Camera qui su Radio.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

tu, lei, lui, andiamo a bailar. Che cosa, la milonga in piazza, che bello. Secondo appuntamento in Piazza del Popolo a San Michele Extra con questo momento di ballo appassionato. Allora, martedì 25 agosto, domani, per la seconda volta, dalle ore 20 alle ore 23, ci sarà questa performance di tango. Che bello, il ballo del tango che è così appassionevole e appassionato. Quindi, se voi siete amanti del tango, ma non soltanto, diciamo, ballerini professionisti, ma anche vi piace guardare, questa è l'occasione giusta, perché ci sarà questa pista da ballo a cielo aperto in Piazza del Popolo a San Michele Extra, domani dalle 20 alle 23. Così andiamo a ballare e cerchiamo di concludere in bellezza questa estate che ormai, bene o male, forse sta finendo, forse, perché dicono che torna il caldo un'altra volta. Avanti.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e Venezia. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia della città scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ultime settimane prima dell'inizio della scuola si intensificano in città le attività nei cantieri stradali in vista della ripartenza. Da oggi fino a venerdì i lavori di riasfaltatura sono in corso in via Albere, tra l'imbocco della statale nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. Sempre da oggi in via del Capitelle iniziano le modifiche alla viabilità per la prossima circolazione del filobus, con senso unico di marcia in direzione nord e di vieto di sosta nel tratto interessato. In centro, in via Rosa, sono in via di completamento le sistemazioni del porfido dopo i lavori conclusi da Acque Veronesi, mentre è dal 1 settembre che inizieranno le verifiche sui due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza di via Città di Nîmes e in piazzale 25 aprile, con limitazioni temporanee al traffico per mezzi pesanti ed autobus che nel periodo interessato sul secondo dei due ponti non potranno circolare più di uno alla volta. Striscione di protesta questa mattina dopo il taglio del cedro in piazza Vittorio Veneto. Il taglio dell'albero, insieme a quello effettuato in piazza Indipendenza, aveva alimentato polemiche e protesta, aprendo un confronto in città sull'opportunità degli abbattimenti. La protesta per l'abbattimento dei cedri arriva fino al sindaco. Oggi in piazza Vittorio Veneto, in Borgo Trento, è apparso uno striscione rivolto a Damiano Tommasi. Tommasi torna in Lessigna. Il messaggio è stato sistemato nei pressi di uno dei due cedri rimossi nei giorni scorsi e rappresenta una nuova presa di posizione contro le scelte dell'amministrazione comunale. Lo striscione è stato poi rimosso. Moto come proiettili sulla Caprino Spiazzi. I cittadini che abitano lungo la provinciale sono esasperati sul fronte dei rumori come della sicurezza. Il sindaco di Caprino Armani propone l'installazione di semafori intelligenti. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
4: I residenti che vivono lungo la strada provinciale 8, la strada che collega Caprino con Ferrara di Montebaldo, meglio conosciuta come la Caprino Spiazzi, teatro di molti incidenti stradali anche mortali, non ne possono più delle motociclette che sfrecciano sul tragitto di 13 chilometri che collega i due comuni montebaldini. Una situazione che sta creando seri problemi sul fronte della sicurezza e dei rumori. Chi abita lì ha il terrore di uscire con l'auto dal cancello di casa, perché con poca visibilità la possibilità di fare un incidente con moto che sfrecciano come proiettili è molto alta. Per immettersi ed andare in direzione opposta sono costretti i residenti, raccontano dalle pagine dell'Arena, a percorrere qualche chilometro per trovare spiazzi con maggiore visibilità per fare l'inversione di marcia. Oltre al pericolo incidenti c'è anche il problema del frastuono, del rombo dei motori. Eppure la montagna veronese ai piedi del Baldo dovrebbe essere un luogo di silenzio e di serenità. Una strada, la Caprino Spiazzi,

0: precisamente a Desenzano, sulla sponda bresciana del Garda. Questa volta l'Air Show Mozzafiato, che mette in luce tecnologia e abilità dell'aviazione, si aggiungerà per l'edizione 2026 la celebrazione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Si inizierà venerdì 4 settembre alle 10:15 con le prove dello spettacolo Ali su Desenzano, che permetterà di ammirare il programma del giorno dopo, ma in bianco e nero, senza il tricolore nel cielo. Alle 21 l'appuntamento sarà al Castello per l'evento L'Italia canta la Repubblica, inno alla democrazia in 8 brani musicali e narrazioni dal 1946 ai giorni nostri. Sabato alle 10:15 per la sesta volta inizierà l'Air Show, che ripresenterà ancora una volta i mezzi più significativi dell'aeronautica sulle note dell'inno nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
0: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
6: Radio Verona Flashback.

0: della strada, un codice che va a penalizzare anche i pedoni distratti. Allora, vi sarà capitato di incontrare o anche di fare questo, no? Magari siete lì, camminate per la strada col cellulare in mano, continuate a guardare. Bene che vi vada, andate addosso a qualcuno. Malino che vi vada, andate addosso a un palo. Malissimo che vi vada, finite sotto una macchina. Allora, quindi, per evitare questa problematica, cosa hanno deciso? Hanno deciso di multare quelle persone che con il cellulare, quindi aperto, che stanno scrollando, che stanno facendo una videochiamata, quello che vogliono loro, si attraversano le strisce pedonali, quindi in questa modalità, e saranno e vengono quindi pescati, saranno multati con 75 euro di sanzione. Ecco, avete capito? Quindi attenzione, ma in effetti è una, diciamo, usanza un po' troppo pericolosa, perché succede spesso che purtroppo con il cellulare ci si distrae un po' troppo e si rischia. Quindi al via la multa, ecco, è partita, mi raccomando, pay attention, stay tuned. Jensen in remix su Radio Verona.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

0: special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

notizia tra le mura della regione Veneto, eh sì, perché si parla di Alberto Stefani, no? Il governatore del Veneto, che aveva così ventilato l'idea di sposare la sua Giorgia. Lui, sapete, è giovanissimo, ha 33 anni, mi pare che il governatore del Veneto più giovane a ricoprire questa carica. Insomma, a quanto pare un sacco di gente era già lì pronta a comprarsi il vestito per andare a questa grande cerimonia, però lui ha detto, mi dispiace, ha detto, ma non si può fare questo matrimonio, per il momento non sa da fare, perché con la mia Giorgia io sono innamoratissimo, l'ha proprio detto lui, ha detto sono innamorato, però insomma non posso far coincidere il mio lavoro con il matrimonio, che è una cosa comunque importante, che va vissuta bene. Poi ci vuole anche il viaggio di nozze, è vero, governatore, caspita, anche quello. E quindi ha detto di no per il momento, insomma facciamo questa convivenza, ha detto, del weekend, quindi si vedono soltanto al fine settimana. Insomma, anche il nostro presidente del Veneto è innamorato, vedete, l'amore, l'amore. Si diceva una cosa brutta a Verona, vabbè, siamo perdendo, lo sapete. Trignò.

0: E andiamo in viaggio verso il paradiso con Achille e Lauro e in viaggio verso le notizie nazionali e internazionali con il GR qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Nella capitale ucraina si svolge oggi intanto anche il vertice dei volenterosi. Presente il premier britannico Andy Burnham, pronto a dare l'aiuto militare che serve. La premier Meloni sarà in video collegamento. Meloni, che sarà presente invece oggi alla Matrice, a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. L'arrivo della Presidente del Consiglio è atteso intorno alle 16.30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavito, l'accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede, hanno annunciato i suoi difensori, l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina a Cassino dopo l'esplosione di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, ma i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni, soprattutto nel centro-sud. A nord invece una perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di stabilità. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Top Record qui su Radio Verona.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

riguarda il compilation anni 90 come disco Flashback con Ligabue. Adesso abbiamo appena sentito i Metallica con Nothing Else Matters. Ma avete sentito questa notizia dell'oggetto misterioso sulla spiaggia di Alassio? Allora, è una specie di, non posso dire un pillolone, ma enorme, altezza più alto di una persona, è grandissimo. Insomma, migliaia di bagnanti sono andati intorno a questo pillolone gigantesco, nero, di gomma, e lo hanno anche transennato, chiaramente, perché poi, essendo così rotondeggiante, magari rischiava anche di spostarsi con il vento. Comunque sta di fatto che ha smosso non solo ovviamente i bagnanti che erano lì, ma anche le forze dell'ordine. Ma che cos'era? Ta-na-na-na, ta-na-na. Tutti l'hanno fotografato, si sono chiesti cos'è, cosa non è, hanno fatto una mezza scommessa così, tanto per giocare, e la polizia di Alassio ha detto, insomma, poi ha svelato l'arcano. Praticamente, in buona sostanza, questo era uno di quegli aggeggi che vanno attaccati alle grandi navigazioni, alle grandi barche, transatlantici, cose di questo genere, o yacht di super ricchi. Quindi sono queste boe, ecco, gigantesche, e si vede che evidentemente si è staccata, è finita lì, però subito ha creato tanta tanta curiosità tra tutte le persone che erano lì tranquillamente a prendersi il sole in quel di Alassio.

Sì, e ha veramente influenzato anche i VIP, in particolar modo le star come Madonna, Justin Bieber e tutta questa compagnia, insomma, Hollywood e non, che hanno deciso di andare quindi in Grecia. Mai come quest'anno i VIP nordamericani quindi hanno scelto le isole elleniche, quindi dall'ex Material Girl alla nuova coppa per Trudeau, insomma tra le mete non ci sono però le solite Mykonos e Santorini, proprio si parla di effetto turismo a stelle strisce molto avvertibile, c'è stata veramente tantissima gente e un sacco di voli diretti quindi dall'America alla Grecia, quindi dicono che sia stata proprio il film L'Odissea a scatenare questo desiderio da parte dei VIP di andare a esplorare l'isola e le varie isole della Grecia, e insomma l'hanno fatto e chissà, sentiremo poi nei social i commenti, ma del resto è bellissimo, il mare è stupendo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
7: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza? E ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Nicolò Filippucci su Radio Verona con Mantra. Avete visto che insomma il caldo non ha, diciamo, colpito soltanto l'Italia, ma praticamente tutto il mondo. E non solo noi umani, ma anche i nostri amici animali. In Giappone, infatti, hanno inventato, sapete che loro ogni tanto tirano fuori il coniglio dal cilindro, le tute refrigeranti per cani. È una giacchina che ha praticamente un mini ventilatore che sfrutta la circolazione naturale dell'aria e non fa sentire quindi male al cane, non è aria condizionata, perché raffredda un po' tutto il corpo, anche la pancia, che insomma è una zona molto delicata per i nostri amici a quattro zampe. E ora lasciamo lo spazio alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: A Verona il patrimonio degli alberi regge dopo l'estate torrida, ma la siccità lascia segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuovi stress, con viali coperti di foglie come in autunno. Intanto sono attesi temporali domani e venerdì, ma l'estate non molla.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione, ma con un livello di istituzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione relativamente favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole, una crescente dipendenza dai flussi migratori. Visite specialistiche ed esami, parte la sperimentazione per le prenotazioni dai medici di base. Attenzione, dicono i medici, a non trasformarci in burocrati. Nel servizio di Matteo Taglietti, Giovanni Della Versana, medico di medicina generale.
5: Anche a Verona parte la sperimentazione per le prenotazioni delle visite specialistiche tramite CUP, direttamente effettuate per conto dei pazienti dai medici di base, come già accade a Belluno e Rovigo. Il progetto, voluto dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa e al via nella nostra provincia entro le prossime settimane, coinvolgerà 5 medici di famiglia volontari. L'obiettivo è semplificare il percorso per i cittadini, evitando che, una volta usciti dall'ambulatorio con una prescrizione, debbano essere loro stessi a contattare il centro unico di prenotazione per fissare la prestazione. Nel modello sperimentale sarà invece il medico di famiglia a occuparsi direttamente della prenotazione, così da consegnare al paziente non soltanto l'impegnativa, ma anche l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'appuntamento. Ma proprio perché si tratta di una fase sperimentale, occorre capire quanto questa nuova procedura sia compatibile con il lavoro dei medici, affinché non diventino solo dei burocrati alle prese con portali e prenotazioni.
6: Ma si tratta soltanto delle prenotazioni che hanno la priorità B, cioè che devono essere espletate dallo specialista entro i 10 giorni successivi all'emissione della prescrizione. Mentre tutte le altre priorità ovviamente sono a carico del cittadino, dell'utente, che dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione al CUP.
5: Secondo la segretaria della FIMGI, Sindacato dei Medici di Famiglia di Verona, Sonia Zenari, l'auspicio è che la procedura possa richiedere poco tempo e si effettui con un clic e non rallenti l'attività dei medici, e il tutto dovrà rientrare in un accordo integrativo regionale.
4: L'elicottero di Verona Emergenza ieri pomeriggio è intervenuto poco sopra l'abitato di Malcesine lungo il sentiero 4 per un escursionista che aveva accusato un malore. Sbarcato con il verricello, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto il 67enne tedesco assieme al personale sanitario dell'ambulanza, arrivata a 400 metri di distanza all'inizio della mulattiera. In accordo con l'equipe medica, dopo una prima valutazione, l'uomo è stato issato a bordo. Le sue condizioni sono poi state ricontrollata il campo base di Malcesine prima che l'eliambulanza lo trasportasse all'ospedale di Peschiera. Scoprire, valorizzare e salvaguardare il patrimonio urbano di Verona è l'obiettivo del concorso fotografico Verona da conoscere. I ponti di Verona, promosso dall'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune. Quest'anno il concorso è dedicato alle botteghe storiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, esclusi i fotografi professionisti. Le foto in formato digitale e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate via mail all'indirizzo asconsiglierieemeriti@comune.verona.it fino al 13 settembre. La fotografia non dovrà solo rappresentare la bottega storica, ma cogliere l'ambientazione e il contesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni.

Fleetwood Mac su Radio Verona, disco Flashback, Little Lies, piccole bugie. Questa qua è una verità, sembra una bugia ma non lo è. Infatti pensate che esiste un comune che è il più basso d'Italia, o il meno alto d'Italia come volete dire, e si trova in Emilia Romagna, esattamente a Lago Santo in provincia di Ferrara. È una piccola realtà che una volta era inclusa nell'Unione Delta del Po, che vanta questo primato unico italiano dettato proprio dalla conformazione del suo territorio, che ha permesso alla casa comunale di toccare, pensate, 0 metri sul livello del mare. Una storia veramente particolare. Quindi se volete visitare il comune più basso d'Italia, quindi a 0 metri del livello del mare, dovete andare a Lago Santo in provincia di Ferrara.

7 minuti. Ci sono tanti appassionati della barca a vela e infatti sappiate che a Napoli, e lo sapranno sicuramente quelli che adorano questo sport, le sue acque, più che altro le acque di Napoli, si preparano per ospitare la 38esima edizione dell'America's Cup, che sarà quindi in scena nella primavera e nell'estate del 2027. È un evento che concentra i riflettori di tutto il mondo, in questo caso sulla città partenopea, e che concentra lo sguardo su una delle coste anche più leggendarie della vela, ecco. Poi l'American's Cup è il trofeo più famoso e la competizione internazionale più antica ancora esistente. A prendersi la scena tra le acque partenopee sarà una serie di regate match race, cioè le sfide uno contro uno tra i catamarani, tra i detentori del titolo, che sono il defender e lo sfidante che cercherà di aggiudicarsi la coppa. Insomma, già 37 edizioni, è nata nel 1851 e continua a seminare veramente tanto trionfi e tanto desiderio, insomma, di seguirlo, perché è veramente tanto affascinante, che attira anche le persone che non sono propriamente appassionate di barca.

0: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: 16:27 minuti è l'ora della merenda, ma insomma uno spuntino ci sta, magari anche a base di pesce, giusto Alessandro? Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Dipende da che pesce. Buongiorno a tutti, dipende da che pesce prendiamo, insomma la sera. Le crudità sono, vanno bene sempre.
0: Scusami Alessandro, perdonami se ti fermo, ma non si sente nulla, quindi ripristiniamo il collegamento perché sì, non si sente nulla. Ti ringrazio. Allora, intanto io vi dico che Alessandro Del Rico sarà qui con noi per parlarci proprio appunto del pesce siluro e del suo utilizzo adesso nelle cucine. Vediamo se si è ripristinato il collegamento. Alessandro, ci sei?
1: Mi sentite?
0: Benissimo,
1: mi sentite?
0: Perfetto, forte e chiaro. Benissimo, okay. Grazie.
1: Allora, parlavi di pesce e insomma il pesce di solito è pranzo, cena, la merendina, cosa dite se usiamo il siluro? Ve lo ricordate quel pesce che è una fa strage sul lago di Garda, perché lo chiamano pesce siluro per la forma, sono enormi, pesano più di 100 kg questi pesci e soprattutto distruggono la fauna locale, lo fanno anche nei fiumi e lo fanno nel Garda, sono un pericolo, erano arrivati in Italia per fare la pesca sportiva nel fiume Po, dopo qualcosa, ma negli anni 60 ancora, qualcosa è sfuggito dal controllo, insomma infestano fiumi e laghi. Ebbene, c'è una serie di chef che si sono inventati le ricette a base di siluro, siccome dicono che è una carne molto buona, soda, che può essere valorizzata sul fiume. Sul lago di Garda si sono messi insieme alcuni chef a Peschiera, hanno varato delle ricette, c'è il siluro alla griglia che è un po' un classico, il siluro con lime, quindi un po' così, un po' acidulo, dopo hanno fatto anche il risotto al siluro, insomma avete presente il nostro consigliere regionale Valdegamberi che alla Zanzara si era messo a mangiare la carne di nutria, è un altro danno per questa volta, non tanto per la fauna ma per l'ambiente, perché sapete che le nutrie distruggono gli argini, insomma sono un danno anche loro, come il siluro importate negli anni 50 nel nord Italia perché era pregiata la pelliccia di nutria, poi è caduta la moda della pelliccia di nutria, insomma qualcuno è scappato, qualcuno non hanno liberato perché diventava antieconomico farli mangiare, hanno infestato il nord, lo stesso cosa è accaduto con il siluro. E allora prendiamo lezione dal granchio blu, avete presente qualche mese fa invasioni granchio blu, tutti terrorizzati, poi hanno inventato la ricetta con il granchio blu che pare che sia anche molto buona, io l'ho assaggiato, non mi sembra più speciale rispetto ad altri granchi, però diciamo che è buonissimo, e allora può essere il modo veramente per disinfestare le acque del Garda da questo pericolosissimo mostro, si è guadagnato questo soprannome negli ultimi anni.
0: Ecco, diamo un riciclo sensato insomma, dici, a questi animali infestanti.
1: Ecco, più che altro mangiamoli, se davvero possono essere buoni approfittiamone per la tavola, così certo. Ne abbiamo un guadagno con qualche ricetta sfiziosa e ne hanno guadagno sicuramente i pescatori che magari se ne impolpa un po' di più la fauna ittica del Garda e non diventano matti per offrire a loro volta sulle tavole dei ristoranti i prodotti locali.
0: Perfetto, grazie Alessandro Del Rico, grazie per il tuo contributo.
1: Ciao a tutti,
0: a presto, grazie e buon lavoro. Noi proseguiamo sempre con le notizie, ora il GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il premier britannico Andy Burnham ha formalizzato a Kiev l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Intanto l'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, lo sostiene la premier Meloni in videocollegamento nel vertice dei Volenterosi a Kiev. L'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump su Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico. Secondo le indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, il governo valuta nuovi interventi, ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire distributori di carburanti. A 10 anni dal terremoto del centro Italia che causò 299 vittime, la premier Meloni arriva alla Matrice nel ricordo del 10° anniversario della tragedia. L'obiettivo del governo è accelerare la ricostruzione, messaggio del Papa affinché venga sostenuta la rinascita. Calcio: Juventus in ansia per le condizioni di Kenan Yıldız, che avrebbe accusato un problema al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone di ieri. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni parlano di un'operazione e 2 mesi di stop. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Top Record su Radio Verona, nuovissimo Giant Rooks con Slow Dance for a Minute.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

anni 90, lei è Angun, ma Angun è il nome o il cognome? Ma vi siete mai posto la domanda nome o cognome, quale si scrive per prima? È un dubbio molto comune, soprattutto quando bisogna compilare un documento, scrivere una firma, inviare una comunicazione formale o indicare anche i propri dati personali. In italiano la regola generale è facilissima: prima si scrive il nome e poi il cognome, quindi Mario Rossi e non Rossi Mario. E non è un errore, a volte ti dicono no, non va bene, bisogna scrivere prima il cognome piuttosto che il nome, perché succede a volte la sequenza nome cognome viene utilizzata, diciamo, nelle firme e nella corrispondenza. Invece quando il cognome va prima del nome, in, non so, tipo liste di partecipanti, registri, archivi, database, perché l'obiettivo è quello di ordinare rapidamente le persone in base al cognome. Elenchi quindi organizzati in ordine alfabetico. In questo caso allora si scrive prima il cognome e poi il nome, quindi Rossi Mario. Ma quando firmate e fate altre cose, insomma, dovete fare prima il nome e poi il cognome. Basta, è così. Hanno detto che è così. Gli esperti dicono che va bene così. Afrojack su Radio Verona con Awake Tonight.

non è finita, cari amici di Radio Verona, e quindi potete ancora vincere l'estate. Come? Attraverso il concorso dell'Arena, che ci accompagnerà fino alla fine di questo mese. Partecipare è semplice: dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete la frasetta, la parolina, il codice settimanale. Quindi vi registrate o vi loggate sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E se per caso durante tutto il mese di agosto avete giocato per 8 settimane almeno sulle 13 previste, potete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Però non demordete, anche se avete appena iniziato, perché comunque i premi sono sempre belli.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: molto caliente, molto vario. Poi c'è stata l'eclisse di sole che noi non abbiamo visto, cioè in molti di noi purtroppo non hanno visto perché il cielo era coperto, però ce n'è un'altra, perché il cielo di agosto continua a sorprenderci. E dopo questa eclisse di sole, che chi ha avuto la fortuna di vederla e chi no, e le stelle cadenti pure, arriva la luna piena rossa che sarà oscurata. Quindi nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto sarà infatti visibile questa eclisse di luna nelle ore che precedono l'alba, quindi bisognerà guardare verso ovest per ammirare l'ombra del nostro pianeta coprire una porzione della luna piena. Sarà solo un piccolo spicchio, insomma, che resterà scoperto, ma si dovrebbe vedere senza quindi l'uso di occhiali o quant'altro, insomma, in modo molto più semplice rispetto alle eclissi di sole. Benissimo, è arrivato il momento di salutarci. Io vi do appuntamento a domani, sempre dalle ore 14 alle ore 17 in compagnia di Desi. Ora le notizie locali e poi il nostro Matteo Sambugaro. Un abbraccio, a domani, ciao!
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e Venezia. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia della città scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ultime settimane prima dell'inizio della scuola, si intensificano in città le attività nei cantieri stradali in vista della ripartenza. Da oggi fino a venerdì i lavori di riasfaltatura sono in corso in via Albere, tra l'imbocco della statale nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. Sempre da oggi in via del Capitelle iniziano le modifiche alla viabilità per la prossima circolazione del filobus, con senso unico di marcia in direzione nord e di vieto di sosta nel tratto interessato. In centro, in via Rosa, sono in via di completamento le sistemazioni del porfido dopo i lavori conclusi da Acque Veronesi, mentre è dal 1 settembre che inizieranno le verifiche sui due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza di via Città di Nîmes e in piazzale 25 aprile, con limitazioni temporanee al traffico per mezzi pesanti ed autobus che nel periodo interessato sul secondo dei due ponti non potranno circolare più di uno alla volta. Striscione di protesta questa mattina dopo il taglio del cedro in piazza Vittorio Veneto. Il taglio dell'albero, insieme a quello effettuato in piazza Indipendenza, aveva alimentato polemiche e protesta, aprendo un confronto in città sull'opportunità degli abbattimenti. La protesta per l'abbattimento dei cedri arriva fino al sindaco. Oggi in piazza Vittorio Veneto, in Borgo Trento, è apparso uno striscione rivolto a Damiano Tommasi. Tommasi torna in Lessigna. Il messaggio è stato sistemato nei pressi di uno dei due cedri rimossi nei giorni scorsi e rappresenta una nuova presa di posizione contro le scelte dell'amministrazione comunale. Lo striscione è stato poi rimosso. Moto come proiettili sulla Caprino Spiazzi. I cittadini che abitano lungo la provinciale sono esasperati sul fronte dei rumori come della sicurezza. Il sindaco di Caprino Armani propone l'installazione di semafori intelligenti. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
5: I residenti che vivono lungo la strada provinciale 8, la strada che collega Caprino con Ferrara di Montebaldo, meglio conosciuta come la Caprino Spiazzi, teatro di molti incidenti stradali anche mortali, non ne possono più delle motociclette che sfrecciano sul tragitto di 13 km che collega i due comuni Montebaldini. Una situazione che sta creando seri problemi sul fronte della sicurezza e dei rumori. Chi abita lì ha il terrore di uscire con l'auto dal cancello di casa, perché con poca visibilità la possibilità di fare un incidente con moto che sfrecciano come proiettili è molto alta. Per immettersi ed andare in direzione opposta sono costretti i residenti, raccontano dalle pagine dell'Arena, a percorrere qualche chilometro per trovare spiazzi con maggiore visibilità per fare l'inversione di marcia. Oltre al pericolo incidenti c'è anche il problema del frastuono, del rombo dei motori. Eppure la montagna veronese ai piedi del Baldo dovrebbe essere un luogo di silenzio e di serenità. Una strada, la Caprino Spiazzi, da tempo monitorata da provincia, comune e forze dell'ordine. Così il sindaco di Caprino, Giuseppe Armani.
6: Stiamo restando che la strada è di proprietà della provincia. Noi come amministratori del territorio ci siamo resi portavoce delle istanze dei cittadini che riteniamo legittime. Ne abbiamo discusso nel maggio scorso io e il sindaco di Ferrara di Montebaldo con il prefetto e con i vertici provinciali della Forza dell'Ordine. Sono stati intensificati i controlli e il percorso è molto attenzionato. E facciamo un appello alla provincia perché dia seguito all'iter amministrativo per l'installazione di semafori intelligenti.
4: Venerdì 4 e sabato 5 settembre tornano le frecce tricolori sul lago di Garda, precisamente a Desenzano, sulla sponda bresciana del Garda. Questa volta l'air show mozzafiato, che mette in luce tecnologia e abilità dell'aviazione, si aggiungerà per l'edizione 2026 la celebrazione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Si inizierà venerdì 4 settembre alle 10:15 con le prove dello spettacolo Ali su Desenzano, che permetterà di ammirare il programma del giorno dopo, ma in bianco e nero, senza il tricolore nel cielo. Alle 21 l'appuntamento sarà al Castello per l'evento L'Italia canta la Repubblica, inno alla democrazia in 8 brani musicali e narrazioni dal 1946 ai giorni nostri. Sabato alle 10:15 per la sesta volta inizierà l'Air Show, che ripresenterà ancora una volta i mezzi più significativi dell'aeronautica sulle note dell'inno nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo.

Oh, è lunedì e ci sono loro, i Bengals, Manic Monday. E ci sta perfetto questo pezzo. Dai che si parte, le 17:11.

0: Cosa? Cosa? Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona Via Libera.
2: Il Via Libera Drive Time che ci porta, vi porta fino a casa, fino alla fine del lavoro, fino alla fine del vostro relax pre-cena, se siete ancora in ferie. Vabbè, ovunque voi siate, io sono Matteo Sambugaro, la musica protagonista, i vostri messaggi protagonisti, e quindi lo ricordiamo, il nostro WhatsApp per essere dei nostri 335 60 11 610, protagoniste anche le notizie, le informazioni, le curiosità, ovviamente dal territorio, con le news da Verona e provincia, ma anche con le curiosità che ci portano a spaziare nel mondo della musica e così anche in giro per il mondo per scoprire qualcosa di nuovo. A proposito di cose da scoprire, fra poco si torna indietro nel tempo, 24 di agosto di un po' di anni fa, per andare così a vedere cos'è accaduto, così da, come sono solito dire, fare gli splendidi o le splendide, magari questa sera a cena o durante l'aperitivo con i vostri vicini, amici, cari, familiari, figli, parenti, zii, insomma, ecco, potete dire io lo sapevo. Dai, fra poco vediamo un po' di cose, intanto state lì, Tyler, Zara Larsson con She Did It Again.
3: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Nei Link Up 17 e 18, ben trovati, è lunedì, è iniziata una nuova settimana, ci sono anch'io Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, saluto Desi che mi ha preceduto, saluto anche Nadia De Nicolò al mattino e poi lo ricordiamo dalle 19 in poi anche lo sport con Alessandro De Pietro, oggi il giorno dopo la sconfitta poi con l'Ascoli arrivata ieri in casa nella prima di campionato di Serie B, seguita anche proprio dai nostri microfoni sulla nostra frequenza di Radio Verona, ma anche dall'applicazione, dal sito radioverona.it. Ne approfitto quindi per ricordare quelli che sono i nostri punti di riferimento per ascoltarci, le frequenze su Verona provincia, l'applicazione scaricabile su Android e iOS, molto bella, molto carina. C'è poi il DAB, quindi se avete una radio di ultima generazione in auto sulla lista canali, se vi trovate in Veneto trovate anche Radio Verona, e poi dulcis in fondo radioverona.it, lo streaming e soprattutto il portale da cui potete trovare tutte i podcast, le registrazioni di quelli che sono i programmi di informazione, di intrattenimento e anche di sport che vanno in onda sulle nostre frequenze. Facciamo una cosa, dai, fra poco torniamo indietro nel tempo come vi accennavo poc'anzi, intanto piccolo break, ci ritroviamo con Madonna e dopo ovviamente con le curiosità che ci fanno fare un tuffo nel passato, state con noi.

0: musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Ad Ossobuono tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa ad Ossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Io ti porto oltre i soliti percorsi.
5: Io ti insegno i gesti della tradizione. Io trasformo i sapori in incontri.
4: Io ti accolgo perché il tuo viaggio continui.
5: Ognuno offre qualcosa di speciale. Insieme diamo più valore a ogni viaggio. Il turismo cresce quando le idee si incontrano. Scopri il bando della Regione del Veneto dedicato ai club di prodotto.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Hai guardato il volantino prima, vero?
11: Compralo subito, è 3x2.
10: Il 3x2 finisce stasera?
11: L'hai presa la Fidelity Card?
12: Con la Fidelity Card ti costa meno.
11: Hai visto che è sotto costo?
10: È a metà prezzo, prendine due.
11: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
13: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.

Madonna di Canterial, 17:26 minuti. Ben trovati, ben trovati. Questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro con voi. Andiamo indietro nel tempo. 24 di agosto di 164 anni fa, era il 1862, la lira diventava moneta nazionale. A poco più di un anno dall'Unità d'Italia, la lira diventa moneta nazionale con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788 che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli. Cominciano a circolare le prime monete da 5, 10, 20, 50 e 100 in lega d'oro, accanto ai tagli più piccoli in lega d'argento di 1 e 2 lire e 20 e 50 centesimi. Insomma, lì iniziava un po' il tutto. Dal 1872 poi iniziano a comparire le banconote da 1000 lire e due anni dopo quelle da 500 lire, che recano entrambi gli stemmi della città di Genova e Torino e in basso il busto di Cristoforo Colombo. Con l'inizio poi dell'età repubblicana escono anche le prime 10.000 lire. Dal 1 gennaio 2002 poi, insomma, storia recente, si avrà la doppia circolazione di lira ed euro fino a quando poi la lira è andata definitivamente a scomparire. Vabbè, tutto iniziò nel 1862, poi nel 1891 Edison brevettava il cinetoscopio. Coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinotte, insomma, da lì parte un po' il cinema, l'idea di cinema. Tra l'altro c'è un bellissimo museo poi su questo a Torino, andatevelo a vedere se avete l'occasione, se siete lì da quelle parti, che racconta un po' anche tutta quella che è l'epopea poi di come si è arrivati al cinema. Vabbè, dai, chi ricordiamo, oggi nasceva 123 anni fa Peppino De Filippo, insomma, uno dei patri poi del grande Totò, insomma, che sicuramente ha tenuto compagnia a qualcuno qui della vecchia generazione qui all'ascolto durante quelli che sono stati i film che venivano fatti passare in TV soprattutto negli anni 70, 80 e 90. Va bene, dai, Baby K, Tu Camacarena, e subito dopo l'informazione alla mezz'ora, quella dall'Italia, dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e per occasione si sta svolgendo la riunione dei volenterosi principali sostenitori europei del paese. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, è quanto riaffermato dalla Premier Meloni, che partecipa al vertice in video collegamento. Dopo giorni di sfide attese, è arrivato il preannunciato di idee economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Per Trump l'Iran sta completamente collassando, lo ha affermato sul suo social Truth. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Incidente mortale a Camerano, in provincia di Ancona, dove una donna di 73 anni è morta in seguito a un frontale con un'altra auto, ferita una ventenne del posto alla guida dell'altro mezzo. Calcio, brutte notizie in casa Juventus dopo la vittoria contro il Frosinone. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che potrebbe portarlo a un intervento chirurgico e uno stop fino a 2 mesi. Sul fronte mercato intanto il Como spinge per Ken, mentre l'Atalanta ci prova per Rowe del Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Questa è la musica nuova Jungle Sunshine, 17:36. Buona serata, buon lunedì, è iniziata una nuova settimana.
1: Estate, Radio Verona, estate.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
9: Right about now. The funk

0: Cattivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Fatboy Slim direttamente dalla compilation 90 che ci porta indietro negli anni, e quindi insomma è stato bello poi ritrovare come sempre questi pezzi subito dopo la mezz'ora, dopo il top record, dopo la musica nuova arriva anche quella degli anni 90. Intanto così stavo guardando alcuni record che sono stati fatti recentemente. Anche se l'età avanza non bisogna mai arrendersi, e Frank Ziemenski, che di anni ne ha 95, lo sa bene. Lui infatti, così magari questo nome non vi dice nulla, neanche a me diceva nulla fino a qualche minuto fa, invece è entrato nel Guinness World Record come speed cuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo Two Buffalo Cup Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Il torneo si è svolto a West Seneca nello stato di New York. A competere non c'erano solo persone adulte ma anche ragazzini con una manualità sicuramente più veloce, ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole anche ingegno ed esperienza. E all'età di 95 anni Frank Ziemenski ne ha accumulata tanta e ha battuto tutti ed è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come speedcuber più anziano assoluto. L'uomo infatti aveva celebrato 9 giorni prima il suo 95esimo compleanno, appassionato al cubo di Rubik dal 1980, insomma è rimasto veramente incuriosito da questa cosa. È riuscito a finirlo in 5 minuti 49 secondi e 75 centesimi nella categoria 2x2x2x2, che ha ottenuto un record di 1 minuto e 17 secondi, accompagnato mentre la media era di 2 minuti e 26. Insomma, diciamo che è stata una cosa pazzesca. Cioè, voglio dire, fare il cubo di Rubik in pochi minuti, non lo so chi riesce a farlo. Alzi la mano o mandi un messaggino che riesce a completare il cubo di Rubik in meno di 5 minuti. 335 60 11 610. Non lo so, magari regali a qualcosa allora a sto punto, se qualcuno ce la fa o ci documenta che riesce a fare sta cosa. Vabbè, 335 60 11 610. Dai, c'è la musica intanto che è meglio. Benny Blanco, Selena Gomez con Te Olvido, La La La. Le 17 e 44 minuti, state ascoltando Radio Verona. La la.

10 minuti, state ascoltando Radio Verona. Fra poco, punto ora, l'informazione è quella dall'Italia, anzi da Verona e provincia. A proposito di notizie, sull'arena.it si ritrova anche l'indagine furti d'auto e moto. Verona, la prima in Veneto in un anno, 1900 denunce circa. Fondazione Pentecò, di nuova sede alla Spianale. La ristrutturazione degli spazi si può fare, trasloco più vicino. L'articolo di Anna Perlini. E poi ci spostiamo a Illasi, segue un uomo alla sagra e lo picchia davanti a moglie e figlie. Cosa sarà successo? Magari fra poco approfondiamo anche questo tema. Tante le notizie, tante le news sul quotidiano l'arena.it. Si parla anche del film festival della Lessiria, che è iniziato lo scorso weekend, che continuerà per tutta la settimana e che proseguirà fino anche al prossimo fine settimana, fino al prossimo weekend. Quindi tante cose, dalla cronaca alle notizie, allo sport, all'intrattenimento, alla cultura. Quindi dai, dopo ci ritorniamo così a fare una carrellata di notizie direttamente dalla cronaca locale. E chi arriva adesso? Arrivano loro, Faid, Sfera e Basta. Questa è Piensa in Me su Radio Verona.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13. Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: A Verona il patrimonio degli alberi regge dopo l'estate torrida, ma la siccità lascia segni che potrebbero compromettere la sopravvivenza delle piante in caso di nuovi stress, con viali coperti di foglie come in autunno. Intanto sono attesi temporali domani e venerdì, ma l'estate non molla.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. Sul piano economico-istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia di Verona scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto centinaia di dati provenienti da 24 fonti istituzionali relativi a tutti i capoluoghi del Veneto. Ne emerge il ritratto di una città dinamica sul piano demografico, molto aperta all'immigrazione ma con un livello di istituzione e di reddito che non la colloca ai vertici regionali. Pur conservando una posizione relativamente favorevole nel panorama demografico veneto, Verona non può considerarsi immune dalla grande trasformazione che sta investendo l'intera regione. Meno bambini, più anziani, famiglie più piccole, una crescente dipendenza dai flussi migratori. Visite specialistiche ed esami, parte la sperimentazione per le prenotazioni dai medici di base. Attenzione, dicono i medici, a non trasformarci in burocrati. Nel servizio di Matteo Taglietti, Giovanni Della Versana, medico di medicina generale.
6: Anche a Verona parte la sperimentazione per le prenotazioni delle visite specialistiche tramite CUP direttamente effettuate per conto dei pazienti dai medici di base, come già accade a Belluno e Rovigo. Il progetto, voluto dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa e al via nella nostra provincia entro le prossime settimane, coinvolgerà 5 medici di famiglia volontari. L'obiettivo è semplificare il percorso per i cittadini, evitando che, una volta usciti dall'ambulatorio con una prescrizione, debbano essere loro stessi a contattare il centro unico di prenotazione per fissare la prestazione. Nel modello sperimentale sarà invece il medico di famiglia a occuparsi direttamente della prenotazione, così da consegnare al paziente non soltanto l'impegnativa, ma anche l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'appuntamento. Ma proprio perché si tratta di una fase sperimentale, occorre capire quanto questa nuova procedura sia compatibile con il lavoro dei medici, affinché non diventino solo dei burocrati alle prese con portali e prenotazioni.
7: Ma si tratta soltanto delle prenotazioni che hanno la priorità B, cioè che devono essere espletate dallo specialista entro i 10 giorni successivi all'emissione della prescrizione. Mentre tutte le altre priorità ovviamente sono a carico del cittadino, dell'utente, che dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione al CUP.
6: Secondo la segretaria della FIMGI, Sindacato dei Medici di Famiglia di Verona, Sonia Zenari, l'auspicio è che la procedura possa richiedere poco tempo e si effettui con un clic e non rallenti l'attività dei medici, e il tutto dovrà rientrare in un accordo integrativo regionale.
5: L'elicottero di Verona Emergenza ieri pomeriggio è intervenuto poco sopra l'abitato di Malcesi nel lungo il sentiero 4 per un escursionista che aveva accusato un malore. Sbarcato con il verricello, il tecnico di elisoccorso ha raggiunto il 67enne tedesco assieme al personale sanitario dell'ambulanza, arrivata a 400 metri di distanza all'inizio della mulattiera. In accordo con l'equipe medica, dopo una prima valutazione, l'uomo è stato issato a bordo. Le sue condizioni sono poi state ricontrollate al campo base di Malcesine prima che l'eliambulanza lo trasportasse all'ospedale di Peschiera. Scoprire, valorizzare e salvaguardare il patrimonio urbano di Verona è l'obiettivo del concorso fotografico Verona da conoscere. I ponti di Verona, promosso dall'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune. Quest'anno il concorso è dedicato alle botteghe storiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, esclusi i fotografi professionisti. Le foto in formato digitale e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate via mail all'indirizzo asconsiglierieemeriti@comune.verona.it fino al 13 settembre. La fotografia non dovrà solo rappresentare la bottega storica, ma cogliere l'ambientazione e il contesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
1: Radio Verona Flashback.

Radio Verona. Radio Verona.

Quaci un po' di ritmo, giusto un po' rum e cioccolata, Fiat 131 Delia alle 18:14 che scoccano proprio in questo preciso momento. Buon lunedì, buon inizio di settimana, avanti sono ancora con voi fino alle 7, fino alle 19. A proposito di musica, sono online, sono sul web, sono sui suoi social per essere precisi, le foto che vanno a ritrarre l'artista in vacanza in Islanda, una vacanza che si sta rivelando a quanto pare profittevole anche dal punto di vista creativo per Cremonini, un posto magico che ha favorito la creatività dopo aver

visitato i ghiacciai in compagnia della fidanzata Caterina Licini. Cremonini ha approfittato della vicinanza dei Floki Studios nel nord dell'Islanda per creare nuovo materiale. Oggi nei favolosi Floki Studios, scrive, nel nord dell'Islanda, ho approfittato della vicinanza con questo tempio di ispirazione per scrivere nuovo materiale. Che posto magico, aggiunge, chissà cosa verrà fuori, no? Cioè, poi quando uno è in Islanda, in questi luoghi come dire, molto belli, ma anche molto, come dire, pieni di nulla, no? In cui puoi guardare l'orizzonte, puoi perderti in queste aurore boreali, in cui insomma puoi veramente viaggiare con la mente. Chissà cosa ne uscirà un disco caliente, un disco intimo, chissà. Vabbè, insomma, intanto Cremonini sta scrivendo Aurora, e probabilmente i pezzi che sta scrivendo ora li sentiremo, li avremo modo di sentire fra un annetto, no? Ora che arrivano in studio, ora che vabbè, dai, staremo a vedere. 18:15, intanto abbiamo anche questo pezzo. Senti che roba, senti che robetta. Sophie Tucker, Carlita con Manhattan. 335 60 11 610, intanto il WhatsApp per essere dei nostri. State ascoltando Radio Verona. Buonasera, buon lunedì.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baritz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

Alle 18:27, ben trovati. Questa è Radio Verona. Allora, parliamo di musica. Poco fa siamo andati da Cremonini, che è in vacanza in Islanda e che è stata di ispirazione, insomma, quest'isola per diciamo così i suoi pezzi e nuova musica che sentiremo sicuramente prossimamente. Invece foto notizia: Emma Marrone relax in bikini prima di tornare a casa, le foto della cantante al mare che hanno fatto impazzire il web e i suoi fan, tutti felici e contenti di vederla anche pescare, pensate voi. Quindi insomma, complimenti anche per una pescatrice, non sappiamo se è ottima pescatrice, questo non è dato a sapersi, sicuramente ecco, capiamo che era su una bella barca enorme, come dire, a fare a farsi un po' di giretti per il bel mar Mediterraneo. Le 18:28, alla mezz'ora l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Tanto però Meghan Trainor. Like me.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Giorgia Meloni è arrivata ad Amatrice a 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia causando 299 vittime. Come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Intanto il Presidente Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice il 21 settembre. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza e per l'occasione si è svolta la riunione dei volenterosi. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, ha riaffermato la Premier Meloni, che ha partecipato al vertice in video collegamento. Pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in pieno centro di Caserta, convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi. L'arresto di Jacques Moretti per presunte violenze nei confronti della moglie Jessica apre un interrogativo anche sul fronte giudiziario legato al rogo di Crans Montana. Il nuovo capitolo arriva mentre Jacques e Jessica Moretti continuano ad essere coinvolti nel procedimento per omicidio, incendio e lesioni colpose legato alla tragedia del 1 gennaio. Calcio: Bologna e Lazio si affrontano dalle 18.30 nella prima delle due partite di oggi che completano la prima giornata di Serie A. Alle 20.45 tocca invece a Roma e Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona. Radio Verona.
8: Compilation 90.

Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti su Radio Verona. Andiamo anche sul quotidiano l'arena.it, che va a proporre alcune delle notizie poi di giornata che ci portano ad esempio così a parlare di ciò che accade in città. Ciclabile di Borgo Venezia, la protesta non è sicura ed è d'intralcio per i disabili. Siamo in via Catalani e via Cozza, insomma, con alcune proteste anche da parte dei residenti. Ecco, io tra l'altro questa è una ciclabile che, come dire, che mi ritrovo a frequentare. Ecco, non mi sembra che abbia delle grosse, come dire, defezioni, però insomma ovviamente in democrazia poi, come dire, si può dare la propria opinione, il proprio punto di vista, sempre nell'ottica tra virgolette di migliorare poi le cose. Ecco, comunque un bel articolo di Chiara Bazzarella che va in qualche modo a dare spazio a questa cosa. L'ultima sfida di Bendinelli: dopo la paura è nato una seconda volta, la mia vita riparte a quota 4000. Il personaggio, poi l'articolo sempre sull'arena.it con intervista poi di Maria Cristina Caccia. L'Ironman, dopo un grave problema cardiaco, è tornato con un progetto con cui ha ritrovato l'amore per l'alpinismo. Un uomo d'acciaio, così insomma viene chiamato Giampaolo Bendinelli, che torna a far parlare di sé dopo quello che è stato un grosso infortunio. Quindi ecco, una storia sicuramente di rinascita. E poi Verona tra le città venete più giovani, ma non svetta per istruzione e redditi. Questo l'articolo invece di Alessandro Azzoni. Gli anziani over 65 sono più del doppio dei giovani under 15, il tasso di invecchiamento è tra i più lenti dell'intera regione. Però quindi una città demograficamente più giovane di Padova, Treviso e soprattutto di Venezia, e questo è quello che emerge dalla ricerca, ma non abbastanza da sottrarsi alla grande trasformazione demografica del Veneto. E sul piano poi economico e istruttivo, Verona appare una città intermedia, solida, ricca, ma non al vertice regionale. È la nuova fotografia appunto della città scattata dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio, mettendo a confronto anche centinaia di dati provenienti da più fonti, 24 per l'esattezza. Insomma, un bel articolo poi sull'arena.it di Alessandro Azzoni in questa panoramica poi delle news, delle informazioni che ci arrivano dal territorio e presenti ovviamente sul nostro quotidiano online. 18:46 minuti, 335 60 11 610, questo il nostro WhatsApp. La musica che ci porta anche da Catisi con Animal. Buonasera e buon lunedì.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Britney Spears, Backstreet Boys, Matches, alle 19 in punto. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme nella Via Libera, la musica ovviamente la grande protagonista, insieme ovviamente a quelle che sono le news, l'informazione, le chicche che ci arrivano dal territorio ma anche dal mondo, sia per quanto riguarda la musica sia per quanto riguarda quello che accade qui a Verona e provincia. Va bene, fra poco Alessandro De Pietro, Fuori Gioco, tutto lo sport veronese. 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri, per interagire con lui fra pochissimo. Intanto punto ora, informazione quella da Verona e provincia. A domani da Matteo Sambucaro, una buona serata, ciao.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Lutto a Pescantina. A 65 anni la scorsa notte è mancato per un malore improvviso l'ex sindaco Davide Quarella. Entrato in carica nel giugno 2019, battendo al ballottaggio l'uscente, ha rassegnato le dimissioni a pochi mesi dalla scadenza naturale alla fine del 2023. Per Pescantina era stato il sindaco che ha accompagnato il paese nei difficili anni del Covid. Durante il suo mandato fu avviata l'opera di messa in sicurezza della discarica per salvare la falda acquifera.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ultime settimane prima dell'inizio della scuola si intensificano in città le attività nei cantieri stradali in vista della ripartenza. Da oggi fino a venerdì i lavori di riasfaltatura sono in corso in via Albere, tra l'imbocco della Statale Nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. Sempre da oggi in via del Capitelle iniziano le modifiche alla viabilità per la prossima circolazione del filobus, con senso unico di marcia in direzione nord e di vieto di sosta nel tratto interessato. In centro, in via Rosa, sono in via di completamento le sistemazioni del porfido dopo i lavori conclusi da Acque Veronesi, mentre è dal 1 settembre che inizieranno le verifiche sui due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza di via Città di Nim e in piazzale 25 aprile, con limitazioni temporanee al traffico per mezzi pesanti ed autobus che nel periodo interessato sul secondo dei due ponti non potranno circolare più di uno alla volta. Striscione di protesta questa mattina dopo il taglio del cedro in piazza Vittorio Veneto. Il taglio dell'albero insieme a quello effettuato in piazza Indipendenza aveva alimentato polemiche e protesta, aprendo un confronto in città sull'opportunità degli abbattimenti. La protesta per l'abbattimento dei cedri arriva fino al sindaco. Oggi in piazza Vittorio Veneto in Borgo Trento è apparso uno striscione rivolto a Damiano Tommasi. Tommasi torna in Lessigna. Il messaggio è stato sistemato nei pressi di uno dei due cedri rimossi nei giorni scorsi e rappresenta una nuova presa di posizione contro le scelte dell'amministrazione comunale. Lo striscione è stato poi rimosso. Moto come proiettili sulla Caprino Spiazzi. I cittadini che abitano lungo la provinciale sono esasperati sul fronte dei rumori come della sicurezza. Il sindaco di Caprino Armani propone l'installazione di semafori intelligenti. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
6: I residenti che vivono lungo la strada provinciale 8, la strada che collega Caprino con Ferrara di Montebaldo, meglio conosciuta come la Caprino Spiazzi, teatro di molti incidenti stradali anche mortali, non ne possono più. Più delle motociclette che sfrecciano sul tragitto di 13 km che collega i due comuni montebaldini. Una situazione che sta creando seri problemi sul fronte della sicurezza e dei rumori. Chi abita lì ha il terrore di uscire con l'auto dal cancello di casa, perché con poca visibilità la possibilità di fare un incidente con moto che sfrecciano come proiettili è molto alta. Per immettersi ed andare in direzione opposta sono costretti i residenti, raccontano dalle pagine dell'Arena, a percorrere qualche chilometro per trovare spiazzi con maggiore visibilità per fare l'inversione di marcia. Oltre al pericolo incidenti c'è anche il problema del frastuono, del rombo dei motori. Eppure la montagna veronese ai piedi del Baldo dovrebbe essere un luogo di silenzio e di serenità. Una strada, la Caprino Spiazzi, da tempo monitorata da provincia, comune e forze dell'ordine. Così il sindaco di Caprino, Giuseppe Armani.
7: Fermo restando che la strada è di proprietà della provincia, noi come amministratori del territorio ci siamo resi portavoce delle istanze dei cittadini che riteniamo legittime. Ne abbiamo discusso nel maggio scorso io e il sindaco di Ferrara di Montebaldo con il prefetto e con i vertici provinciali della Forza dell'Ordine. Sono stati intensificati i controlli e il percorso è molto attenzionato. E facciamo un appello alla provincia perché dia seguito all'iter amministrativo per l'installazione di semafori intelligenti.
5: Venerdì 4 e sabato 5 settembre tornano le frecce tricolori sul lago di Garda, precisamente a Desenzano, sulla sponda bresciana del Garda. Questa volta l'air show mozzafiato, che mette in luce tecnologia e abilità dell'aviazione, si aggiungerà per l'edizione 2026 la celebrazione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Si inizierà venerdì 4 settembre alle 10:15 con le prove dello spettacolo Ali su Desenzano, che permetterà di ammirare il programma del giorno dopo, ma in bianco e nero, senza il tricolore nel cielo. Alle 21 l'appuntamento sarà al Castello per l'evento L'Italia canta la Repubblica, inno alla democrazia in 8 brani musicali e narrazioni dal 1946 ai giorni nostri. Sabato alle 10:15 per la sesta volta inizierà l'Air Show, che ripresenterà ancora una volta i mezzi più significativi dell'aeronautica sulle note dell'inno nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
2: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro De Pietro. In ordine di tempo, la sconfitta anche della primavera del Verona, battuta 1-0 all'Olivieri dal Cesena. Cesena che ha vinto con un gol di Federico Tonti al 21° del secondo.

7 minuti di recupero, un colpo di testa di Valotti nel finale, niente di particolarmente così clamoroso per poter ribaltare una partita da 0-0 che il Cesena però ha vinto anche legittimamente. 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Siamo qua a raccogliere le idee dopo la sconfitta di ieri con l'Ascoli, aspettando che arrivi qualcosa dal mercato, aspettando che arrivi molto dal mercato. Abbiamo già evidenziato, l'avete fatto anche voi, fra l'altro così vi ringrazio per tutto quello che è stato la serie di sms che avete inviato, le telefonate, una diretta che è stata di 4 ore ma che è sembrata a un certo punto addirittura corta per contenere insomma tutto il vostro desiderio di sapere, il desiderio di capire, il desiderio di provare a mettere il vostro mattoncino su quello che è un quadro piuttosto complesso, su quella che è una quello che è un trend inevitabilmente dipendente da quelle che saranno le uscite rispetto alle entrate, e con lacune che mi sono sembrate piuttosto marcate. Quanto disfattismo lo vedi giustificato da parte di questo amico, chiede Alessandro. Io sono sempre per l'equilibrio, hanno perso anche Pisa e Cremonese, possono perdere tutti con tutte, non però così mitizzerei il campionato di Serie B, come ho sentito a destra e a sinistra sembra che si vada a giocare all'inferno con squadre con dinosauri dalle sette teste, semplicemente un campionato di calcio di livello inferiore rispetto alla Serie A. In Serie B titolare ieri giocava nell'Ascoli un giocatore che ha fatto fatica a giocare nel Legnago, in Serie C e a volte anche in Serie D come Shakir, Pittarello che è onestissimo, giocatore da C prima ancora da D, dove lo scovò la Virtus e uomo mercato per l'alta Serie B, Patanè bravissimo, giocatore ancora del Verona, è stato titolare ieri con la Juve Stabia. Ci sono giocatori bravi, forse non è un campionato così stellare come tanti stanno provando a dipingere, pensando che la Serie B sia poi questa discesa agli inferi in cui soltanto chi gioca con la forca, chi gioca con la bava alla bocca può venirne fuori e uscirne sano e salvo. Questa personalissima opinione, ieri ha fatto fatica fra l'altro anche il Palermo proprio con la Juve Stabia del nostro Patanè. Ecco perché il Verona è ridotto così, guardate Sissé al Milan, ieri abbiamo perso fior di giocatori in nome dei soldi per recuperare i bilanci in perdita, occhio che Veroni si stufa e se si va in Cile a presidio se ne va, poi cosa accadrà? Ci vuole gente brava di al Verona, non venditore di fumo, e scrivo garbato. Questo è il pensiero duro da parte di Luke per un Sissé che sta facendo più di quanto magari ci si potesse aspettare, c'è un Kumbulla che ha fatto di meno, sono tanti giocatori che sono stati venduti a più rispetto a quanto valgano, penso a Lovato che sarà avversario del Verona proprio sabato nel derby di Padova, lui che è tornato a Padova, lui che venne preso dal Padova per 4 lire, lui che è passato all'Atalanta per 9 milioni, quindi d'accordo si se Udoge magari ha fatto di più rispetto a quanto è stato ceduto, ma senza dover fare i conti adesso in tasca al Verona, questo è un obbligo da parte del Verona, quello di cedere alla prima fumata bianca da parte del giovane di turno, così come è stato per Sissé, così come è stato fatto per tanti altri, senza dover tornare adesso al solito discorso chi ci ha guadagnato, chi ci ha perso, perché per un Sissé, ripeto, che magari è stato sottovenduto per valore si può pensare perché Zanetti l'ha fatto giocare così poco, ce ne sono tanti, ripeto, da Kumbulla a Lovato che hanno prodotto di più rispetto a quanto pensavano sicuramente l'Atalanta, rispetto a quanto non pensasse la Roma. Bentornato, secondo te cosa ha più bisogno il Verona ora, un terzino destro o una punta? Tu chi prenderesti fra gli svincolati? Nessuno fra gli svincolati, perché sono svincolati, perché l'ha svincolato anche Davidovic fino a febbraio ed è diventato titolare ieri vicino ad Edmundson, pur avendo pochi allenamenti, ammissione di Baroni, pur non essendo credo in grandi condizioni, ripeto 4 mesi a Rakov in Polonia, giocando sì, però insomma arrivato, sembrava che fosse arrivato Rio Ferdinand al Verona, poi magari Davidovic sarà il giocatore più importante di questa rosa, poi tutto quanto si aggiusterà a partire da Padova, però è giusto guardare anche la prestazione della prima ora buona, è giusto guardare però del primo tempo meglio è buona, è giusto guardare però a quelle che sono state le disattenzioni evidentissime, puerili da parte di Bradaric, da parte di Oyego, che certamente a destra qualcosa serve, Tagni non ha fatto tanto meglio di Oyego, che Guiebre, che

0: avevamo così ammirato anche proprio in Serie C con la Torres. Lui alla Torres contro il Legnago fece una doppietta, proprio Alessandrini, qualche frequentatore del Sandrini o tifoso del Legnago se ne ricorderà, però insomma niente di particolarmente sconvolgente. Eppure Weber da quella parte, con Duffizzi, con Silipo dall'altra, hanno fatto la differenza. Tutti a pensare e tutti anche a criticarci fra virgolette, perché l'Ascoli era stato dipinto così come, come uno squadrone. Nessuno squadrone, l'Ascoli non è uno squadrone, però bisogna portare rispetto per queste squadre, perché non saranno il Verona, però non è che il Verona abbia questi grandissimi giocatori e soprattutto non ha in questo momento quella rosa certificatamente da promozione. D'accordo, un attaccante giusto, legittimo, perché poi l'attaccante è anche la via più breve per arrivare alla soluzione dei problemi, la scorciatoia, la sintesi un po' di tutto. Quando ti manca qualcosa dici prendo un attaccante e sto meglio. La verità è che anche in mezzo al campo non so chi recuperi veramente palloni fra Le Borgne e Castanos, se qualcuno potrà prendere il posto di uno di quei due, al netto di quella che è stata la bella partita di Le Borgne con tanto di assist e poi per Mulattieri. Chiaro che si è ballato un po' in difesa, il pur volenteroso Shakir credo non dovesse essere così impattante, seppur non è stato certamente così devastante, però comunque i suoi problemi li ha creati ad Edmundson e a Davidovic. Credo che debba scendere dal palco anche Edmundson, che è stato eletto capitano da Baroni, è stato così scelto capitano da Baroni, scelto come leader dal tifoso, però anche Edmundson ha i suoi bei limiti. Attenzione Belotti, dice questo amico, la butta lì, Belotti che era scisso col Cagliari per questioni fisiche. Fra l'altro Belotti riallaccia il personalissimo nastro mio quando Sogliano voleva Belotti, che giocava ancora nella Binolef, quando poi Belotti non arrivò e il Verona prese Cocco. Ricorderete Cocco che fu sfortunatissimo, si fece male al primo allenamento in Val Gardena. Mi sembra di vedere le prime partite dell'anno scorso, molte occasioni da concretizzare. Però buonasera, io resto dell'idea che in questa ultima settimana di mercato bisogna tentare di fare una mezza rivoluzione. Giocatori come Rui, Castanos, Bernede, Sarr, Livramento sono discreti tecnicamente ma molto carenti dal punto di vista caratteriale. Questa è una lettura condivisibile, perché poi non dico quella garra che tanti hanno cercato di rendere necessaria in Serie B, di essere assolutamente ovvia e scontata, vero, però insomma non fino al punto da, ripeto, pensare che la Serie B sia semplicemente una guerra. Chiaro che un po' di adrenalina in più sarebbe stata utile ieri anche da parte di questi giocatori molto carenti dal punto di vista caratteriale, carenze che abbiamo già pagato lo scorso anno e che rischiamo di pagare pure quest'anno. Serve gente di personalità in questa squadra, forza Hellas, questo è Pier. Pensate che a Padova si vinca o si pareggi? Ingiustificabile poi il fatto che non ci sia la diretta. Se poi il Verona ingaggiasse Tommasi, gli alberi, vabbè, insomma questo è un messaggio che va oltre la questione calcistica. Per quanto riguarda la diretta ne abbiamo già parlato, i diritti sono legittimamente del Verona, che non li ha ancora ceduti, fra virgolette, consegnati a Radio Verona. Potrebbe succedere che la trattativa venga così, finisca, vada a buon fine, sì, però ieri è stato così. Abbiamo fra l'altro avuto grandissimi riscontri, devo dire anche risentendo la radiocronaca, anche beccando fatalità il gol in diretta con Davide Chelotto al Bentegodi di Mulattieri. Ma al di là di questo, al di là di questa fortunata coincidenza, è stata una diretta piuttosto piena, come ci avete anche scritto alla fine, anche scrivendo in tanti del perché non ci fosse la diretta integrale della partita. Vedremo. Ciao, per la prima volta tre retrocesse hanno perso la prima di campionato, ma solo a Verona si parla di retrocessione, di fallimento. Ma io francamente di fallimento e di retrocessione non parlo. Non venite a scaricare a fuorigioco quello che sentite altrove, rivolgetevi da chi ha detto questo, se qualcuno ha detto questo. Siamo solo alla prima giornata, fermo restando, e qua devo dire blocco Marco, perché sembra che sia soltanto il tifoso del Verona quello polemico, quello che vuole di più, quello che vorrebbe tutto. È così ovunque, è così per il tifoso del Milan, è così anche forse per quello dell'Inter, è così per quello del Pisa, della Cremonese, dello stesso Palermo che ieri ha vinto soltanto 1-0 e magari avrebbe dovuto vincere chissà quanto a 0 perché il Palermo è uno squadrone, quindi tutto il mondo è paese, ogni tifoso devo dire uguale, ogni tifoso ha gli stessi contorni, c'è quello possibilista, c'è quello ottimista, c'è quello negativo al massimo, c'è quello speranzoso, ripeto, senza particolari differenze, per quanto l'occhio poi nostro non possa che cadere inevitabilmente proprio su Verona. Analizzando la partita il giorno dopo, a mente più fredda, comunque il Verona non ha giocato male, rimane sicuramente il rammarico dei 3 punti buttati, la certezza che servono altri acquisti, in particolare a centrocampo, un regista e nella fascia destra un terzino. Comunque il Verona ha giocato per fare gol, anche guardando i tiri totali mi sembra che siamo ben distanti dallo scorso anno, sarà curioso vedere come i giocatori abituati con la difesa a 3 riescono ad abituarsi alla difesa a 4. Aspettiamo, prima di lasciare che il pessimismo ci pervada, un saluto dai pacchi di Zevio. Ci fermiamo un attimo per un saluto e per qualche spot pubblicitario, fra poco ancora con Fuorigioco, con i vostri messaggi, con le vostre chiamate.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. We are gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a 1 di notte.
2: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con 2 ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Melotti in Festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in Festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Avevate ragione in studio, l'Ascoli già sabato sera in testa alla classifica, non sarà il Barcellona, ma chi ieri diceva che noi non abbiamo il laterale ha parlato benissimo. Se avessimo noi un Silipo o un Duffizi, ieri volavamo. Il calcio e velocità di esecuzione, ragionamento rapido, come direbbe Olindo, e anche così talento dal basso. Bisogna imparare a conoscere quello che arriva dal basso, quello che è maturato in Serie C, quello che sta maturando in Serie C, quello che sta avvenendo nella bassa Serie B, quello che stiamo facendo noi, quello che abbiamo fatto ieri anche allargando la diretta da mezz'ora, dal fischio d'inizio a un'ora, come faremo anche sabato per il derby di Padova, dell'Euganeo, dalle 20 la diretta di Radio Verona, diretta o non diretta, dispenseremo almeno quello che sappiamo, dicendovi tutto, al di là di quelli che sono gli ex, al di là di Caprari, di Lasagna, di una squadra forte come il Padova, al di là del mercato e di tutto il resto. Chiaro che Silipo credo che Compagnone non abbia tanto da invidiare a Silipo, che comunque il miglior Sar non possa essere inferiore ad Uffizi, però è chiaro che se a due giocatori così dai comunque tutti quegli spazi, dai comunque quegli spazi senza tutti quegli spazi, se Bradaric non capisce che Castanos può perdere palla e non fa 10 metri in avanti ma resta lì in posizione, magari Silipo tutti quei metri non ce li ha, se Oyegho che ragiona diversamente su Duffizi, magari Duffizi non fa gol, quindi ci sono anche gli errori individuali. Si dice che ogni gol sia prodotto da un errore, devo dire che il Verona ne ha commessi e tanti. Cosa ne pensi di quelli che parlano di scorie o paure dello scorso anno? Quindi questione di testa, ma mi sembra un po' relativo, francamente. Un altro campionato, hanno fatto tutte le vacanze, hanno staccato, insomma, si è pensato ad altro, insomma, sono professionisti, si può retrocedere, c'è chi è retrocesso più di una volta, chi è retrocesso, chi non è mai retrocesso, chi comunque in questo calcio anche piuttosto asettico finisce l'allenamento e va a casa, insomma, non vive la città, è staccato da tutto, non mi pare ci sia questo grande shock per quella che è la retrocessione. Questo vorrebbe dire rivoluzionare la rosa. Non credo che il Verona possa permettersi di rivoluzionare la rosa e di fare 25 giocatori su 25 nuovi o quelli che saranno. Ciao Ale, in B serve dinamismo e il nostro centrocampo dinamico non è. Questa è una sottolineatura che mi è venuta facile, benché comunque abbia corso le borgne. Credo che sia troppo ambizioso, quelle borgne più Castanos. Non dico che un mediano alla Gattuso sia più rassicurante o almeno rassicurante quanto un'altra punta che possa garantire dei gol, però francamente mi è sembrato un po' troppo gentile la mediana. Poi vinci la partita e sei quello che ha dominato la partita e che ha abbracciato il calcio del dominio, quello che tutti vogliono fare, ma che poi si scontra anche con la dura realtà dei fatti, vedi De Zerbi con Tottenham, la figuraccia che ha fatto nella prima in Premier, e chi poi veramente riesce a fare quel tipo di calcio. Serve dinamismo, il nostro centrocampo non lo è, perché Calabrese non può giocare a destra, Cerbone cosa serve se è inserito al 90esimo? Cerbone però è un giocatore di C, attenzione, se Cerbone ha giocato dal 90esimo, evidentemente Cerbone adesso è da 90esimo. Se Baroni, se è vero come è vero, Baroni vede i giocatori tutti i giorni, è giusto anche fidarsi di Baroni, di qualcuno bisogna pur fidarsi. Se un giocatore era scarso in A non diventa buono in B, legge Oiego che liberamente, però ci sono anche le categorie oltre a Castanossa e Bernede che sembra ci facciano un piacere a giocare. Cosa pensi, Alessandro, di Oiego, che Slossager, Cham e Tagne, gente semi sconosciuta, poi gli ultimi citati, possibile perché poi che abbiamo un Suslov e un Serdar col punto interrogativo, Baroni infine potrebbe andare via senza rinforzi? Non credo, i rinforzi arriveranno da qui a fine mercato senza avere la sfera di cristallo, ma il Verona non può essere quello che ha giocato ieri, non può essere fino in fondo quello che ha giocato ieri con l'Ascoli. Su Oiego, che avete visto la partita, un giocatore con i suoi limiti, con la sua spinta, ma sulla fase difensiva ragioniamoci. Slossager è chiaro che è un giovane relativo, perché è un 2006, bisogna anche cominciare a parlare di un giovane che può sbagliare, perché sembra che i giovani, proprio perché i giovani non sbagliano mai. Cham doveva tornare alla Scafatese, è rimasto al Verona, era un giocatore che sarebbe tornato in C, sarebbe andato in C, lui che arrivava dalla D ma per la primavera, poi catapultato in Serie A, quindi colpa anche di chi ce l'ha messo in Serie A a pensare che potesse fare il vice di Belgalli. Tagne un 2008, un'altra questione. Tagne un 2008, oggi fratto non ha giocato, evidentemente vuole Baroni tenerlo con sé anche per la partita con il Padova, è stato invece in campo Akale, che è stato sostituito all'inizio del secondo tempo. Akale continua ad essere piuttosto anonimo, anche se in primavera dovrebbe fare la differenza. Emblematico un cambio di campo, un lancio, perdona, un'azione personale, meglio un'azione personale, lui si è un po' si è andato un po' a sbattere contro la difesa del Cesena, però poteva continuare, cercare di recuperare palla, si è completamente fermato alla panchina, gli hanno urlato continua, perché è giusto che continuasse, lui è rimasto lì un po' indolente, lo ha dimostrato anche stavolta. Non so che futuro possa avere francamente Akale nel calcio, se è così in primavera, dopo fra l'altro mesi con la prima squadra, quindi anche a innalzarne il senso di responsabilità, di fatica, di verifica con giocatori da Serie B. Ripeto, su Suslov lui vuole andare e lo si farà andare, però è chiaro che deve arrivare un'offerta in linea con quello che vuole il Verona. Su Serdar ci vorrà ottobre per riaverlo, e quindi certamente non se ne andrà, fra l'altro lui ha un contratto piuttosto pesante con il Verona fino al 2028. Chi pensa che Suslov debba per forza valere 6-7 milioni, chi pensa che Belgalli debba valere per forza 10-15 milioni, e non ha fatto i conti col mercato, perché poi tanti ci chiedono perché Belgalli se va via sia 7-8, prima si parlava di 15-16-10, quello che è, perché tante volte si sparano cifre senza avere un conforto che sia quello, che sia fra virgolette comprovato. Si fa un po' a spanne, vale 15, vale 10, vale 12, però poi succede che la cifra è spesso e volentieri al ribasso, spesso e volentieri anche dimezzata, quindi motivo per cui noi non andiamo troppo di cifre, perché proprio per questo, per quello che vi ho detto. Se poi qualcuno pensa che scrivendo che vale 15 Belgalli, chi legge dice beh però vale 15 e da 15 al Verona, perché crede che quello che c'è scritto sia la verità, insomma è un po' presuntuoso scrivere che Belgalli valga X, Y o valga così tanto, così come Suslo, così come, che ne so, può essere Serdar, così come Bawi, così come quelli che sono usciti, così come prima ancora i Rachmani, Amrabat, eccetera eccetera. Hai ragione Ale, non hanno dimostrato niente, non so qual era il soggetto, però insomma mi prendo la ragione. Ieri sera a casa, arrivo a casa e la moglie con sguardo compassionevole mi fa: ancora siete retrocessi per niente, ma chi te lo fa fare? Daghe torto da parte di Franco. Ha ragione lei, non c'è che dire, ha ragione lei, poi chi te lo fa fare? C'è questa smisurata passione che coinvolge tanti di voi, ho letto tanti messaggi oggi, no, sui social, ma anche qui sulla nostra messaggeria, 12.000 quasi abbonati per un esordio così. Però il Verona si ama a prescindere, questo è un po' il teorema, credo che sia la regola che abbia coinvolto tutti quelli che hanno fatto poi l'abbonamento. Ci fermiamo un attimo, le news nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco, tanti sms.
5: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
7: Buonasera dalla redazione. Uniti nel continuo sostegno alla lotta dell'Ucraina è il messaggio che arriva dalla coalizione dei volenterosi che si è riunita oggi a Kiev. La riunione è stata presieduta dal primo ministro britannico, mentre la premier Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento. Il presidente francese Macron annuncia tanto per ottobre e novembre l'esercitazione dei volenterosi. Giorgia Meloni ha partecipato anche alla commemorazione per i 10 anni del terremoto che devastò il centro Italia. Arrivata ad Amatrice, come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma, poi ha incontrato i familiari. Caso Ranucci, è stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Paura su un volo Boeing 737-800 di Aeroitalia, partito da Cagliari, arrivato a Roma Fiumicino con uno degli pneumatici squarciato. Il danneggiamento sarebbe stato provocato da un corpo estraneo sulla pista dell'aeroporto sardo. A bordo c'erano 182 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Calcio, il Como continua a spingere su Moise Kean, la Fiorentina non chiude la porta ma attende un'intesa economica soddisfacente e stasera per la partita con la Roma Kean partirà dalla panchina. È tutto, grazie per averci seguito.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Allora, per Marco della Svizzera, Mendrisio, Belgali 15 milioni può valere tutti, titolare al mondiale, gol, il problema è che una società debolissima, se la società dice o mi date 15 o me lo tengo e ho la forza di tenerlo, vedi che te li danno 20 per quello del Parma, comunque forza Hellas, cercati, è andato al Benfica, vabbè, insomma questo è, non so quanto andrà Belgali, francamente è chiaro che chi deve vendere può anche, non dico subirlo il mercato, ma deve comunque accettarlo, può non subirlo ma deve accettarlo, poi che Belgali costi 15 ci sta, è tutto, ma in un mercato, in un periodo folle del calcio, in un periodo assolutamente senza regole, senza grandi canoni, senza neanche tanto zucchero o sale, come volete, insomma acido, senza vero, così, senza vero sapore, ma questo mi pare piuttosto evidente. Telefonata, credo Matteo. Ciao Matteo, sì, sei tu. No, Matteo con sottofondo. Matteo?
10: Sì, pronto.
6: Sei tu, ciao Matteo.
10: Eccomi, ciao. Io volevo fare una considerazione su quello che è successo con Baroni in conferenza stampa, quando ha detto, insomma, che le attese del mercato sono state, cioè le sue attese sono state, non sono state mantenute, no? E comunque sia, in una situazione di marasma come siamo noi, sono state dichiarazioni, secondo me, che non hanno aiutato a stemperare un po' l'ambiente, no? E quindi io dico, ma siamo sicuri che l'allenatore è convinto, che l'allenatore sia sereno con la società, ma a questo punto mi viene da dire anche col direttore sportivo, perché Baroni ha parlato con Sogliano, e nessuno qui comunque sempre a difendere, no, Sogliano, io non voglio attaccarlo, però quando si sono parlati, non credo che si siano visti al supermercato due professionisti e si saranno parlati bene, no? Dico, come siamo arrivati a questo punto che l'allenatore pubblicamente due volte denuncia questa cosa? Non so tu cosa ne pensi, però qualche strascico c'è su questa cosa qui, non credi?
6: Allora, io sono è chiaro che sono perché tutti dicano sempre la verità, però a volte sapendo come funziona questo mondo so benissimo quanto tanti mascherino una verità, la verità poi tanto non le conosciamo e quindi uno può dire quello che vuole, tanto so come veramente e mi regolo di conseguenza. Devo dire che Baroni secondo me è stata anche accettata, sono contento anche che vada contro, o non dico che vada a obiettare Matteo su quello che ha detto Baroni, sai perché è stato tutto quanto accettato e anche quasi avvallato? Perché Baroni ha rappresentato la voce del popolo. Devo dire che Baroni è stato semplicemente quello che direbbero, avrebbero detto tutti sabato mattina. Poi è chiaro che è un conto che lo dica io, lo dica tu, è un conto che lo dica Baroni, è vero, è vero.
10: Cioè, capisci, quindi, no, infatti è quello che stai dicendo, quindi io sono d'accordo con te. Allora, innanzitutto non ha fatto bene a dirlo, secondo me, e lascia due strade, cioè, allora, o ha detto una stupidata, o comunque c'è anche un problema con Sogliano a questo punto, e dico, perché se no, perché lo dici?
6: Cioè, se c'è un problema a Radio Verona, io non dico che c'è un problema a Radio Verona in diretta fuori gioco.
10: Esatto. Ne vai a parlare con chi di dovere, ma te lo tieni per te. Cioè, detto così pubblicamente, cioè io dico, ma questo qui era il giornalino, prende il stipendio, viene qui, ma si saranno parlati prima. Dico, ma sono io, ma è la società del Verona, vuoi che non lo sappia Baroni? Cioè, e poi fai un'uscita del genere, io non lo so, però guarda che non è positiva sta cosa.
6: Ma guardi, io ti dico, Matteo, te lo dico veramente con lo firmo e lo controfirmo. Se negli ultimi tre giorni di mercato arriva un'offerta per Edmundson, butto lì, che è il capitano,
10: lo vendono,
6: va anche Edmundson, ma è qualcosa di che ammette anche per certi versi la società, non dico che te lo dica, però è così.
10: Certo, sono d'accordo con te.
6: E quindi questo non dice niente di straordinario, però questo ovviamente credo che lo sappia o debba saperlo anche Baroni. Ecco,
10: però a questo punto io non so, però se così ci sono dei problemi, se lui ha fatto una dichiarazione del genere, insomma un po' di malumore c'è.
6: Sì, lui è chiaro che viene anche ad un'esperienza non felicissima, a un certo punto può anche dire, ragazzi, io arrivo fino a un certo punto, poi è chiaro che le risorse ce le deve mettere la società, la leggo anche così, adesso non dico...
10: Sì, no, io non lo so, però insomma a me sembra che veramente, cioè, non... era solo una considerazione.
6: No, però Matteo, giusta, hai acceso una bella fiamma.
10: Per dirti, ti saluto poi, vai. Perché ripeto, noi Sogliano non lo tocchiamo mai, però secondo me, insomma, in questo caso, ripeto, Sogliano ha chiamato Baroni, no, e Baroni ha parlato con Sogliano.
6: È toccabile anche Sogliano, l'abbiamo toccato. Grazie Matteo, non è più onnipotente, grazie. Non è più onnipotente neanche Sogliano, mi pare piuttosto evidente. Ale da Borgo Venezia, ciao Ale.
11: Ciao, buonasera.
6: Ciao.
11: Senti, dire sera, ma oggi sì. L'umore non è tanto meglio.
6: Pare che me dalla voce.
11: Io sono d'accordo in parte con l'ascoltatore, nel senso che in realtà quello che succede tra le mura della società non lo sappiamo.
6: Poi è un bene pubblico il Verona, quindi magari...
11: È bene pubblico, però non vorrei che fossero anche delle dinamiche legate al mercato, perché non mi togli la testa, io di sera ti dicevo Castanossa, di Tormento, Bernede, Sar, che non li vuoi vedere e ti fanno rilassare il mio stato d'animo, cioè è stato questo, non li vorrei più vedere, ma forse a Baroni gli ho anche chiesto che giocassero per poterli mettere in vetrina questa settimana, chi lo sa, non ci sono delle dinamiche. Io ti posso dire il mio pensiero da tifoso al di là del mercato, quello che ho provato io, dopo una stagione orrenda, dopo tre stagioni tribulate che ci hanno salvati, una retrocessione ignobile, ho resettato tutto, l'estate aiuta, no? Ti depuri, poi ti abboni, perché l'abbonamento comunque lo fai, perché sei un tifoso, sei legato ai colori della società, della squadra, quindi vai oltre ogni risultato, e la voglia di tutti ieri sera era veramente di ricominciare da zero, non lascia stare la categoria. Lo stato d'animo mio e tanti altri con me era di rivedere, proprio ricominciare bene. E quanto bello ci fosse stato di una vittoria, una bella vittoria che ti apre la stagione. E cioè, purtroppo loro sono riusciti a farci riaffiorare le pattugne, tutti i pensieri dell'anno scorso. Io veramente l'ultimo mese sono andato fuori col cuore pesante, con l'animo pesante, come andavo fuori l'anno scorso nelle sconfitte da gennaio in poi, ma in tutto l'anno, no? Non, perché si può perdere, ma c'è modo e modo di perdere. Cioè ci vuole, e lo vengono a dire a noi tifosi che abbiamo sofferto una vita per il Verona, perché noi non abbiamo mai avuto vita facile. Io a 18 anni ho festeggiato uno scudetto e 6 anni dopo ho vissuto una retrocessione e fallimento di un gruppo che ha messo ai voti in uno spogliatoio se continuare o meno, perché non venivano pagati da mesi.
6: Quando Presidio però, ancora non era neanche nata.
11: Presidio non esisteva. Però lì venì fuori lo spessore umano delle persone. Voi ancora dopo 30 anni richiamate queste persone da Pellegrini, Gregori, sì, per citarne alcuni, e senti un legame incredibile.
6: Lezio Rossi,
11: con Verona,
6: il Gritti,
11: Verona con il Verona, con i tifosi. Cioè, ieri sera mi ha riempito il cuore vedere Faraone in curva la partita, no? con i ragazzi, con i buttei, con tutti noi. Cioè, perché? Perché forse c'è un legame che va al di là del semplice contratto del professionista. Forse alcuni in campo questo non hanno capito, perché bastava veramente poco ieri sera. Però quando vedi la leggerezza, e l'ha detto anche Baroni, ma è molto elegante, poi quello che dirà ai giocatori non sapremo mai, sicuramente verrà fuori tutto. No, le leggerezze in B non le può permettere. Qui al di là che arriva ci vuole anche la mentalità, se andiamo così la mentalità.
6: No, può succedere, può succedere alla in B, però se succede in B è doppiamente grave. Perché se prendi gol da Lautaro in conto, lo prendi con tutto rispetto da Silipo e Uffizi, dice e allora c'è dell'altro, il peggio non c'è mai fine, anche questo. No?
11: È grave, perché la qualità del mezzo giocatore della Serie A dell'anno scorso, che abbiamo detto, sono delle mezze figure in Serie A, ma lo sono state, ieri l'hanno dimostrato di essere anche in B, perché non hanno mostrato un cambio di passo, una superiorità, ed è quello che spaventa di più, dal di là del mercato di chi andrà o di chi andrà via, di chi arriverà. Comunque andiamo avanti, c'era per la prima giornata, parla così, fa male, insomma, poi lunedì anche.
6: No, ma era l'occasione anche per connettere, no? Per quella connessione da riprendere, no? Giusto? C'era anche il contorno di Bagnoli, insomma, il bel momento prima, no? C'era tutto, no? Per così,
11: c'era tutta la condizione,
6: riunirsi,
11: giusta,
6: ripartiamo insieme, ecco.
11: Guarda, sto pensando quasi che il Bentegoli faccia male al Verona e galvanizzi l'avversario, perché il nostro fortino è diventato un boomerang, anche perché sembra veramente che facciano fatica, che abbiano, sono stati in apnea, 30 minuti in apnea, che non capisco se è un problema fisico o un problema di testa, secondo me un po' tutte e due probabilmente. Questo, andiamo avanti fiduciosi,
6: va bene.
11: Buona serata.
6: Vale, grazie. Ciao. Buona serata, condivido il pensiero, se fosse un bene pubblico i tifosi dovrebbero essere ammessi agli allenamenti, ed no, bene pubblico nel senso che comunque è qualcosa di cui si dovrebbe conoscere il più possibile, proprio anche spontaneamente, proprio perché un bene di tutti, più che pubblico, essere al corrente dei bilanci, della campagna acquisti, i bilanci sono anche pubblici quelli, di dare ai tifosi una squadra degna. Poi ci sono uomini come quelli dello Scudetto 84, e ho scritto uomini, oltre ad essere giocatori e giocatorini mercenari nel 2026. Sar, Oyegok, Cham, Castanos, basta, rinfreschiamo, dai, questo è lo franco. Non vorrei che anche quest'anno si ripetesse la cosa. L'anno scorso ho sentito, non detto ufficialmente, che Zanetti è andato via perché non hanno mantenuto le promesse di mercato, avevano detto che non mandavano via più uno di due o due giocatori, invece ne ha mandati via di più. Condivido il pensiero dell'ascoltatore, la dichiarazione di Baroni non aiuta, a meno che non venga letta come incentivo a migliorare la squadra. Post scriptum, per me al telefono c'era Davide Pellegrini, voce identica, questo è Simone, lo sentiremo, il mitico Davide Pellegrini, ma non era, va sicuro lui. C'è un altro amico in linea, nome Andrea. Ciao Andrea.
12: Ciao.
6: Eccoti, vai.
12: Allora, smaltita la delusione di ieri del risultato, non so se dobbiamo prendere le cose buone che si sono viste, perché qualche cosa buona si è anche vista, e cercare di buttare via le cose cattive. Le cose cattive sono, beh, sicuramente un atteggiamento sbagliato, e quindi su questo bisogna che ci lavori l'allenatore, cioè, non c'è nulla da dire. Un aspetto tattico forse non adatto agli uomini che abbiamo, perché noi abbiamo due esterni di difesa che non sono la difesa 4, sono la difesa 5, quindi forse, non so, è una bestialità pensare.
6: Manca uno veloce, sicuro. In una difesa 4 ci deve essere uno veloce, per forza.
12: Sì, esatto. Manca uno veloce, ma fondamentalmente fare una difesa a 5 in cui c'hai David Ovitz, c'hai Edmundson e poi uno veloce vicino, secondo me sei più coperto. E David Ovitz ha tutte le capacità anche di avanzare, di andare avanti quei 10-20 metri a fare anche il mediano davanti alla difesa nel momento in cui hai la possibilità. Per cui, perché è abbastanza duttile. Quindi potresti, forse c'è anche questo equivoco tattico, perché se tu hai i terzini da difesa 5 e li metti a fare terzini da difesa 4, mostrano la corda.
6: È chiaro che ai terzini dai meno responsabilità difensive, però gli dai più responsabilità offensive, e dimmi chi ha il peso di potersi prendere queste responsabilità offensive. Non lo so.
12: Oddio, tu, allora, da una parte tu hai Brazaric, l'abbiamo visto anche in Serie A, cioè è... Quando attacca è un buon giocatore.
6: Però a destra ti sale qualcuno, assolutamente. Dai. Questo...
12: Allora, a destra, sai chi c'hai? C'hai Bengali.
6: È lì ancora.
12: Cioè no, perché adesso, parliamoci chiaro. Allora, continuiamo a dire che siamo la canna del gas, questo, quell'altro, però non è vero che dal punto di vista del bilancio siamo la canna del gas. Se ci vogliono prendere per il collo, se il Sassuolo vuole prenderci per il collo e cedere Bengali ben al di sotto di quello che noi vorremmo, secondo me ce lo teniamo e lo facciamo giocare. Cosa fa Bengali? Fa finta ancora di infortunarsi, come ha fatto quest'anno?
6: Però l'hai messo a bilancio la cessione di Bengali, l'hai messa in preventivo.
12: Allora, l'avrai anche messo in preventivo, però non avevi messo in preventivo la cessione di Suslov. Allora, a sto punto, se c'è di Suslov...
6: Che non hai ancora ceduto, attenzione.
12: Che non hai ancora ceduto, va bene, insomma, per carità. No, poi c'è anche una questione di equilibrio, secondo me, che dobbiamo anche avere noi. Nel senso, molti dei giocatori che c'erano qui l'anno scorso, gli diciamo chi è. E decadenarsi, mi fa schifo e non ce la mettono, non ci sono con la testa, devono cambiare aria e cosa, allora bisognerebbe cederli tutti. Però poi nel momento in cui li cedi dici ma insomma presidio vendito mare o robe di questo genere, allora okay. mettiamoci d'accordo, allora come facciamo a mandarli via tutti senza venderli? O no?
6: Vediamo, aspettiamo la fine del mercato. Te. Grazie.
12: Esatto, aspettiamo la fine del mercato e vediamo quello che viene dentro. Io credo che Sogliano non sia.
6: Aspettiamo le 20 del primo settembre, senza adesso pensare a questo e a quello, perché altrimenti non possiamo fare emettere giudizi provvisori, sono ancora provvisori.
12: Aspettiamo anche le 20.01, perché sai che si depositano i contratti proprio alle 19.59.
6: Andrea, devo leggere 1000 messaggi. Grazie. Ciao, ciao. Allora, Pastorello e soprattutto Mazzi furono, scrive questo amico, contenti per molto meno, altri tempi, ma i Mazzi li rivorrei immediatamente. Questo è Ale. Ma quei 25 milioni del paracadute dove sono finiti? Poi mi pare che abbiamo anche venduto o no, però insomma questo è, vi assicuro che questo è il Verona. Scientificamente, se arriva l'offerta mette in preventivo di cedere e cede. Potrebbe dimettersi Baroni? Non credo. Aspettiamo le prossime partite per capire quanto ci sarà da preoccuparsi. La prossima conferenza stampa ci sarà un'altra stupenda puntata del magico mondo di Zanzi. Buona serata, questo è Francesco da Lussemburgo. Sabato Caprari contro Iego, che la vedo buia. Io metterei a destra Solsager, vista la pochezza a destra, la pochezza dell'offerta per Bengali, sarebbe lungimirante tenerlo in bis, semmai cedere Suslov, liberamento Sarri, racimolare qualche soldo, però da Sarri non ottieni granché, perché comunque lei così riscattato quasi a 5 milioni, quindi diventa difficile pensare che possa guadagnarci il Verona da Sarri. Alessandro, buonasera, è impossibile avere una rosa completa quando hai in carico almeno 4-5 giocatori fuori rosa da mantenere. Moschera fuori per infortunio, calma, riusciranno a trovare la quadra. Penso che prima di far giocare i nuovi Paroni debba bruciare i vecchi in quanto abbastanza inadeguati, vedi Castanosso, Iegoca e Rui, sempre forza Elas. Jolly, sulla questione della radiocronaca abbiamo già detto, ringrazio comunque il messaggio di Max, la carineria di Max. La cosa che più mi rammarica è che non si possa investire nulla sul mercato, l'impressione è che a questo punto saremmo falliti senza aver venduto chiunque sia vendibile, primavera inclusa, da parte di Davide. Avessimo avuto noi un Duffizi sarebbe già stato venduto. Questo è Paolo, se prendi sempre gol vedi Virtus, Cremonese, Entella e ieri l'unica destinazione è la Serie C, quello no da parte di Paolo, però insomma registriamo che questo SMS. Angelo, ma è un bello striscione che traduce il dialetto, vabbè, insomma su Zanzi non sarebbe offensivo, qualcuno forse glielo spiegherebbe da parte di Angelo. Ieri Faroni allo stadio, quasi quasi io l'avrei convocato piuttosto di chi era sulla destra, si è messi male. Fabietto dice, senza terzini che difendono in questo modo, i due centrali nostri sono sempre fatti fuori in esterno, vedi due gol di ieri, un vero centravanti boa ad area che faccia salire la squadra e sponda per Mulattieri, io lo prenderei. Il buono Osvaldo non avrebbe mai permesso due secondi tempi consecutivi privi di grinta. Ho visto il secondo tempo della primavera, mi è sembrata mancasse molto un finalizzatore come Bermesan, non c'era Musat, non c'è Casagrande che gioca nel Mediterraneo, ha giocato Bugnotto al secondo tempo meglio di Gardin che ha giocato i primi 55 minuti, però piuttosto arida la fase offensiva, anche perché i trequartisti hanno fatto poco, Bisoffia, Cale e De Rossi. Come la vedi la primavera per il proseguo? Insomma è dura quest'anno senza il blocco dei 2006, questo è Stefano, magari ne parleremo domani in maniera un po' più approfondita. Adesso dobbiamo chiudere con i vostri SMS, vogliamo leggerli tutti. Un problema è che abbiamo due undicesimi fuori rosa in attesa di cessione che non possiamo sostituire perché non ci sono soldi. Baroni ha ragione piena, meno male che parla chiaro, spero che Sogliano si svegli perché la sveglia gliela darà Baroni anche al presidio. Io sono solo un tifoso e non un tecnico, ma nel secondo tempo l'impostazione là davanti, i centrali o sbaglio, i centrocampisti si sono eclissati. Questo è per esempio Franco, leggo gli ultimissimi due perché due ne rimangono. Luca, abbiamo tutta una serie di giocatori che hanno dimostrato ampiamente i loro limiti in almeno due delle ultime stagioni, il cui ciclo a Verona è chiaramente finito, perché si sta puntando ancora su di loro? Possibile non si riesca a piazzarli e nessuno li voglia, ci sta di perdere. Questo è l'ultimo SMS che leggiamo, che è arrivato. Contro chi è salito alla C, a noi è capitato grandi partite contro le Bix, dice questo amico. Grazie a voi tutti, è bellissimo fare fuorigioco, confermo ulteriore in questo inizio di stagione fra la diretta di ieri e il fuorigioco di questa prima settimana, compreso quello di oggi. Chiaro che ci sta il malcontento, quindi una sovrapproduzione così di messaggi di un certo tipo, però insomma mi pare che il peso di fuorigioco sia sempre più alto, non lo dico per così per tirar l'acqua al nostro mulino, ma semplicemente perché mi pare sia così. Verona-Atalanta 3-1 il giorno 6 dicembre 25, credo che sia stato questo il miglior dato, lo scrivo in grande, di fatto facciamo bene dire il Bentegodi, seminiamo sale in campo che porta bene. Sui diritti TV dovete dare il diritto di riscatto a Davide Cailotto, ma fosse solo riscattare Cailotto Davide sarebbe niente. Franco, vi aggiorneremo, grazie di tutto, intanto siamo anche in ritardo, ultimi di cronaca fra poco, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
5: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
16: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
17: Mamma Mobile Discount. Vieni in favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
18: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
19: E quale sarebbe la solita merenda?
20: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
18: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
21: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
22: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
23: Radio Verona. www.radioverona.it.
24: Sono le 19 e 59 minuti.
25: Ora esatta, in collaborazione con...
26: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
27: Verona Top News.
28: Lutto a Pescantina, a 65 anni la scorsa notte è mancato per un malore improvviso l'ex sindaco Davide Quarella. Entrato in carica nel giugno 2019, battendo al ballottaggio l'uscente, ha rassegnato le dimissioni a pochi mesi dalla scadenza naturale alla fine del 2023. Per Pescantina era stato il sindaco che ha accompagnato il paese nei difficili anni del Covid. Durante il suo mandato fu avviata l'opera di messa in sicurezza della discarica per salvare la falda acquifera.
29: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
27: Radio Verona Notizie.
28: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ultime settimane prima dell'inizio della scuola si intensificano in città le attività nei cantieri stradali in vista della ripartenza. Da oggi fino a venerdì i lavori di riasfaltatura sono in corso in via Albere, tra l'imbocco della statale nord e la rotonda all'altezza del Platis Center. Sempre da oggi in via del Capitelle iniziano le modifiche alla viabilità per la prossima circolazione del filobus, con senso unico di marcia in direzione nord e di vieto di sosta nel tratto interessato. In centro, in via Rosa, sono in via di completamento le sistemazioni del Porfido dopo i lavori conclusi da Acque Veronesi, mentre è dal 1 settembre che inizieranno le verifiche sui due ponti sul canale Camuzzoni all'altezza di via Città di Nim e in piazzale 25 aprile, con limitazioni temporanee al traffico per mezzi pesanti ed autobus che nel periodo interessato sul secondo dei due ponti non potranno circolare più di uno alla volta. Striscione di protesta questa mattina dopo il taglio del cedro in piazza Vittorio Veneto. Il taglio dell'albero insieme a quello effettuato in piazza Indipendenza aveva alimentato polemiche e protesta, aprendo un confronto in città sull'opportunità degli abbattimenti. La protesta per l'abbattimento dei cedri arriva fino al sindaco. Oggi in piazza Vittorio Veneto in Borgo Trento è apparso uno striscione rivolto a Damiano Tommasi. Tommasi torna in Lessigna. Il messaggio è stato sistemato nei pressi di di uno dei due cedri rimossi nei giorni scorsi e rappresenta una nuova presa di posizione contro le scelte dell'amministrazione comunale. Lo striscione è stato poi rimosso. Moto come proiettili sulla Caprino Spiazzi. I cittadini che abitano lungo la provinciale sono esasperati sul fronte dei rumori come della sicurezza. Il sindaco di Caprino Armani propone l'installazione di semafori intelligenti. Lo sentiamo nel servizio di Matteo Taglietti.
0: I residenti che vivono lungo la strada provinciale 8, la strada che collega Caprino con Ferrara di Montebaldo, meglio conosciuta come la Caprino Spiazzi, teatro di molti incidenti stradali anche mortali, non ne possono più delle motociclette che sfrecciano sul tragitto di 13 chilometri che collega i due comuni montebaldini. Una situazione che sta creando seri problemi sul fronte della sicurezza e dei rumori. Chi abita lì ha il terrore di uscire con l'auto dal cancello di casa, perché con poca visibilità la possibilità di fare un incidente con moto che sfrecciano come proiettili è molto alta. Per immettersi ed andare in direzione opposta sono costretti i residenti, raccontano dalle pagine dell'Arena, a percorrere qualche chilometro per trovare spiazzi con maggiore visibilità per fare l'inversione di marcia. Oltre al pericolo incidenti c'è anche il problema del frastuono, del rombo dei motori. Eppure la montagna veronese ai piedi del Baldo dovrebbe essere un luogo di silenzio e di serenità. Una strada, la Caprino Spiazzi, da tempo monitorata da provincia, comune e forze dell'ordine. Così il sindaco di Caprino, Giuseppe Armani.
1: Fermo restando che la strada è di proprietà della provincia, noi come amministratori del territorio ci siamo resi portavoce delle istanze dei cittadini che riteniamo legittime. Ne abbiamo discusso nel maggio scorso io e il sindaco di Ferrara di Montebaldo con il prefetto e con i vertici provinciali della Forza dell'Ordine. Sono stati intensificati i controlli e il percorso è molto attenzionato. E facciamo un appello alla provincia perché dia seguito all'iter amministrativo per l'installazione di semafori intelligenti.
28: Venerdì 4 e sabato 5 settembre tornano le frecce tricolori sul lago di Garda, precisamente a Desenzano, sulla sponda bresciana del Garda. Questa volta l'air show mozzafiato, che mette in luce tecnologia e abilità dell'aviazione, si aggiungerà per l'edizione 2026 la celebrazione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Si inizierà venerdì 4 settembre alle 10:15 con le prove dello spettacolo Ali su Desenzano, che permetterà di ammirare il programma del giorno dopo, ma in bianco e nero, senza il tricolore nel cielo. Alle 21 l'appuntamento sarà al Castello per l'evento L'Italia canta la Repubblica, inno alla democrazia in 8 brani musicali e narrazioni dal 1946 ai giorni nostri. Sabato alle 10:15 per la sesta volta inizierà l'Air Show, che ripresenterà ancora una volta i mezzi più significativi dell'aeronautica sulle note dell'inno nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
28: Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
2: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeal torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
3: Addosso Buono, tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
4: Sport Relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora cielo sereno con qualche nube. Domani, martedì 25 agosto, sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, nubi sparse al mattino con qualche pioggia debole e al pomeriggio poche nubi alla sera. La temperatura massima domani sarà di 28 gradi, la minima di 21.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Melotti in festa ti aspetta dal 28 al 30 agosto presso la Riseria Melotti a Isola della Scala. Venerdì 28, serata disco Notte Gialla con DJ Matrix. Sabato 29, serata tributo 883. Domenica 30 al mattino, grande motoraduno e serata comica con Baruz. Ti aspettiamo a Melotti in festa dal 28 al 30 agosto a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 22 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: devi darti. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Radio Verona.
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. How y'all feeling out there?

male. E c'ho un via vai di tormenti, se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate, e forse le rifarei.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: È l'una e due minuti.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.